0: incredibile, ma si è arenato l'uomo. Io pensavo che Luana avrebbe avuto più difficoltà, invece Luana è stata bravissima.
1: Guarda che Luana ha tirato fuori Autobianchi, cioè, ti rendi conto?
0: Mancava Innocenti, De Tomaso. Mancava c'erano alcuni vecchi,
1: Abarth,
0: Pagani,
2: Abarth.
1: Tu hai detto Jeep.
0: Lancia non avete detto.
3: Vego.
0: Ragazzi, non avete detto Lancia, non avete detto Iveco, porca miseria, c'erano, c'erano.

0: non avete completato il giro intorno al Circo Massimo e la Big si è fermata ad un passo dal traguardo.
1: Ti richiamiamo in settimana, stai tranquilli, lo facciamo con tutti e lo faremo anche con voi. Grazie per aver giocato, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: I nostri due amici pensionati Giovanni e Tonino, come ogni mattina, sono sotto casa sorseggiando un bel caffè. A un certo punto Giovanni e fa Tonino:
3: dimmi Giovanni, au, finalmente sono riuscito a far smettere mia moglie di mozzicasse l'unghie. Tonino fa: davvero? E come ci sei riuscito? Gli ho nascosto la dentiera.
4: La notte dei gladiatori.

0: per la prima volta mi sono cimentato in un romanzo drammatico, un romanzo che ti farà scendere qualche lacrimuccia. Allora, il mio libro è la storia, diciamo, che già si è fissata come classico della letteratura in Italia.
1: Neanche uscito già è diventato un classico. Vabbè.
0: E racconta un intero anno scolastico, dal 17 ottobre 1991 al 10 luglio 1992, attraverso il diario fittizio di Armando.
1: Armando.
0: Un bambino di terza elementare.
1: Sì.
0: Con il vizio del bere, che già da piccolo soffriva di cirrosi epatica.
1: No, però queste sono cose serie, dai, non possiamo buttare tutto in cacciata. Vabbè, a me ricorda un po' vagamente la trama del libro Cuore.
0: Vabbè, quello era un altro tipo di romanzo. Qui questo bambino purtroppo aveva il vizio del bere e già da piccolo soffriva di cirrosi epatica.
1: Era un beone, quindi.
0: Esatto.
1: Come si chiama il tuo libro?
0: Il libro Fegato.
1: Il libro Fegato.
0: Questo bambino soffriva spesso di fitte al fegato.
1: Poverino.
0: Dovute all'alcol.
1: Un po' telefonato il titolo, però no, ci sta.
0: Io sa che sono un inventore di titoli, no?
1: Come si chiama il medico che cura il fegato?
0: Il fegatologo.
1: Il fegatologo. Quindi consigliamo ad Armando una visita dal suo fegatologo di fiducia.
0: È tardi ormai.
1: Come tardi?
0: È andato.
1: Ma è un bambino.
0: Lo so, ma ti ho detto che è drammatico.

0: Comunque, il medico che cura il fegato è l'epatologo, mi è venuto ora in mente, non il fegatologo.
1: L'altro giorno il macellaio ha comprato il fegato,
0: sì.
1: E il macellaio mi ha detto che gli consiglia sempre il fegatologo.
0: No, non funziona così. Ma
1: io mi ci sono anche recato.
0: Che t'ha detto?
1: Perché la scorsa settimana ho fatto i fegatelli in padella. Mi ha dato la ricetta.
0: C'è anche la bruschetta in Toscana con i fegatelli di pollo.
1: Esattamente.
0: Che buonissimo.

0: notte.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: History.
1: Questa non è solo una radio, è una vera e propria macchina del tempo. Andiamo avanti e indietro negli anni attraverso la musica. Le canzoni che hanno scritto e fatto la storia della dance. 1998, Diana King, A Say a Little Prayer.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su

0: si ferma è perduto e noi non ci fermiamo mai. Dimensione Suono Roma è sempre con te. Sembra uno slogan, ma in realtà è la verità. La musica nuova anche a quest'ora, Steve Edward insieme ai Planet Funk per Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Tra uno sbadiglio e l'altro anche il primo giro di Orologio è andato, le 4 del mattino. Ciao a tutti, questa è Dimensione Suono Roma, alla radio che scandisce il ritmo della capitale anche di notte. Illuminiamo tutto con Neja, questa è Shock.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

ritorna a parlare dei Måneskin, che probabilmente saranno super ospiti al prossimo Festival di Sanremo. Loro che hanno ricantato Back In, canzone che ascoltiamo tra pochissimo. Intanto arriva Madonna con Dance Eteria.

Buongiorno, ci prepariamo all'alba a viaggiare, però lo facciamo con la dance degli anni 90, degli anni 2000, quindi stimoliamo i ricordi. Dance with an Angel di W 1995. Era il 2000 quando usciva Tom Jones e Musi di Sex Bomb, e questa mattina ripartiamo proprio con quella nata lì. Un'oretta di viaggio che parte così.

Un DJ famosissimo per quanto riguarda la scena italiana, Joti Vannelli, tra poco nel progetto JT Company. E ripartiamo però da una canzone che conosciamo, grazie a Chaka Khan, è stato il suo primo singolo dopo Rufus negli anni Ottanta. I'm Every Woman, la realizzò anche Whitney Houston per la colonna sonora del film che interpreta.

0: Mickey Extended Version.
1: La sera e la mattina sono due viaggi, uno dell'andata questo e poi quello del ritorno alle 22. Intanto buongiorno, già all'alba ci muoviamo con i suoni degli anni 90 e degli anni 2000, Back in My Life is DJ, sul render 1998 il progetto dei Sun Lovers con la cantante olandese e l'altro cantante.

0: Extended Version.
1: Boris Lugos è un bravo DJ producer che conosciamo anche per tutta una serie di MX, per esempio quello ufficiale del Moloch di Sing It Back, la sua Keep Pushing usciva nel 1993. Un pezzo di Alberto Camerini che risentiremo fra poco, Tanz Bambolina, nella versione di Robby Rossini, ma ripartiamo con JCA e quindi I Begin to Wonder.

0: Fresh.
1: Gianmiro qui con una bella fetta di date live nell'America del Sud. Lo risentiamo subito con Space Cowboy, remix di David Morales. In arrivo anche Negro Can di Cadaves. Ed è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma. Fra poco la sveglia ufficiale, cioè la sveglia dei gladiatori di Dimensione Solo Roma.

0: mercoledì 16 settembre 2026, giro di boa della settimana. Ben ritrovati su Dimensione Suono Roma, con voi fino alle 10, Geppo e Rino De Niro, andiamo!
1: Questa è la puntata Prezzemolino, quello che sancisce l'esatta metà di questa nuova settimana. Iniziamo subito in questa prima ora, dopo un bel almanacco andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che più tardi ci tornerà a trovare. E così fino alle 10, fra buona musica, tante risate e soprattutto i nostri amici che ci vengono a trovare.
0: 393 0119 119, questo è il numero per i vostri messaggi.
2: Buongiorno esauriti, buon lavoro e buona giornata a tutti, Claudio da Roma.
1: Claudio.
0: I fedelissimi che rispondono subito presente, raccontateci il motivo per cui siete già svegli a quest'ora del mattino.
1: Se andate, tornate, forza!
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo nel paradiso terrestre, è una bella mattinata di sole, c'è Adamo sdraiato su un prato, vede da lontano arrivare Eva, tutta nuda, che corre con una mela in mano, gli si avvicina e gli fa: tieni Adamo, prendi la mela. A patata invece la di sudà.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2005.

0: Buongiorno gladiatori, Geppo e Rino, sono Lorenzo sulla pontina che va verso il lavoro. Oggi fa veramente freschetto, sembra ieri che faceva caldo.
1: Ragazzi, ma l'abbiamo detto comunque.
2: Comincia ad avvicinarsi lentamente l'autunno, eh?
1: Siamo al 16 settembre.
3: Buongiorno gladiatori, buon mercoledì. Perché siamo già svegli? Perché stiamo andando a lavorare, no? Giusto. Si lavora sempre. Mamma mia ragazzi, meno male che è una bella giornata, la temperatura è mite e niente, buona giornata a tutti.
4: Ragazzi, buongiorno, Valerio Godra, è un po' che non ci sentiamo.
2: Ciao Valerio.
4: Ma sempre in pista dalle 3 di mattina e avanti così, e grazie di farci sempre compagnia, di farci regalarci sempre un sorriso mentre siamo alla guida. Grazie ancora ragazzi.
2: Ma grazie a voi che siete qui sintonizzati con noi, perché non è scontato, lo fate perché vi piace e vi divertite insieme a noi, e questa è una cosa che a noi ci fa tanto tanto piacere.
5: Buongiorno ai nostri conduttieri, a tutti i gladiatori, alla botteguccia di via Laurentina e da Sabrina. Dai, siamo a mercoledì, mezzo giro di boa della settimana, noi vi aspettiamo sempre.

0: diretta, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Parliamo di pallavolo perché sono in corso gli europei volley maschile. L'Italia vince anche contro la Repubblica Ceca.
1: E andiamo.
0: Chiuso al primo posto il girone. Quindi
1: 3-1, 3-1.
0: Quattro partite, quattro vittorie. Gli azzurri, allenati da Fefe De Giorgi, hanno battuto anche Repubblica Ceca dopo Svezia, Grecia e Slovacchia.
1: Dai,
0: sicuro il passaggio agli ottavi. Quindi bravi questi ragazzi che, insomma, come sempre, ci inorgogliscono.
1: Al pallavolo mi è sempre piaciuta, l'avrei potuta pure fare perché hai visto che nella squadra c'è sempre quello più basso,
0: il libero,
1: esatto,
0: è lui,
1: quindi avrei potuto giocare anch'io,
0: quello che ha capito riceve
1: col bagger
0: sì, sì, sì, sì, sì. A voglia, te quello si lancia ovunque,
1: io so, così io me lancio,
0: sì, ti butti,
1: senza pensieri. Uno che si butta, io.
0: Va bene, restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io.

0: Di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Back to work, back to school, no, back to Fiori.
2: Nuova stagione, nuove strade, e da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro, oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Oh My Car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
0: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
0: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Dimensione suono Roma, meteo.
6: Attendo un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.

0: apprezziamo il tentativo.
1: Beh, ma comunque dietro l'angolo, non temete.
0: Le 6:24 in questo istante su Dimensione Suono Roma facciamo entrare l'orchestra medievale, c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Vai, si parte!
0: Mercoledì 16 settembre 2026, i santi del giorno. A chi dobbiamo affidarci
1: a
0: stamattina?
1: A chi?
0: Le nostre preghiere arrivano a San Cornelio e a San Cipriano.
1: Pensa, San Cornelio qui c'è una stazione della metro, va su,
0: Se avete amici che si chiamano Cornelio Cornelia, certo, stamattina pagano la colazione.
1: E la stessa cosa vale per Cipriano,
0: O Cipriana, dipende.
1: Vabbè.
0: Accade oggi, nel 1949 debuttava un cartone animato che ha segnato un'epoca.

0: Chi è, non se lo ricorda, eh?
1: Avete capito?
0: Willy E. Coyote, che tradotto in italiano così maccheronico, Willy Air Coyote si chiamava.
1: Sì, sì,
0: Roma,
1: sì.
0: E praticamente era il coyote che correva appresso allo struzzo, che poi non è uno struzzo, è un uccello
1: particolare,
0: e non riusciva mai a prenderlo. E quest'anno è appena uscito al cinema un film con Dwayne Johnson, The Rock, quelli misti, animazione e attori veri, dove finalmente dopo 50 anni il coyote cita in giudizio
1: l'Acme.
0: È l'azienda che fornisce tutte le armi e le quali non servono mai per acchiappare questo uccello che corre troppo.
1: Esatto, quindi lui chiede i danni fisici e soprattutto morali.
0: Film di grande successo, aggiungo.
1: Sì, sono d'accordo. Andiamo avanti, ricordiamo i compleanni di oggi. Nel 1952 nasceva lui.
0: Ecco, di solito quando sentiamo questa canzone il pensiero va subito alla meravigliosa Kim Basinger. Oggi avrà il compleanno di lui,
1: Non è di Joe Cocker.
0: No,
1: Mickey Rourke.
0: È Mickey Rourke, che quanto era bello da giovane, poi si è lasciato prendere un po' la mano con la chirurgia estetica e si è trasformato. Ma le signore un po' più grandi di età si ricordano quanto era bello su questo film.
1: Questa è la canzone colonna sonora di 9 settimane e mezzo, quindi ecco. Non c'è bisogno neanche di aggiungere altro.
0: Mickey Rourke, bello e dannato, eh.
1: Dobbiamo ricordarvi anche il compleanno di Alessandro Cecchi Paone, nato oggi a Roma nel 1961. Tantissimi auguri anche a Roy Paci, nato oggi nel 1969. E poi chiudiamo il cerchio con un altro compleanno, perché il 16 settembre del 1927 nasceva lui.
0: Allora, qui bisogna essere proprio ferrati nel mondo dei telefilm, eh? Ma questa è la sigla di Colombo,
1: l'ispettore più famoso del mondo.
0: Lui arrivava con sta macchina scassata, con sto trench tutto ciancicato, non capiva mai niente fino alla fine. A 5 minuti dalla sigla finale lui risolveva il caso. Incredibile, mitico Peter Falk, che piaceva tanto a mia mamma, tantissimo,
1: e anche alla mia bisnonna.
0: È stato un mito questo telefilm, un mito. Quei telefilm che si rivedevano la mattina quando stai a casa con la febbre.
1: È vero, lei tra l'ispettore Derrick e l'ispettore Colombo non voleva sapere ragioni.
0: Colombo d'alta roba,
1: televisione con un volume fuori dalla norma, perché poverina la mia bisnonna non ci sentiva, però lei era affezionatissima ad entrambi.
0: Grande attore.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: una grafica antichissima. In quegli anni Irene Cara e la famosa scena del secchio con la sedia. Flashdance, buona fine.
1: Ritmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 83.

0: Dance.
1: Ah, che film, che canzone soprattutto.
0: Le 6:34, ascoltiamo i vostri messaggi. Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10.
2: Oh, ma buongiorno il comante. Ciao, stamattina comante. Adrenalina a mille, venerdì.
0: Che succede?
2: 20 dicembre, stipendio e tredicesima. Ragazzi, dai, va.
3: Wow, ma che caldo!
0: Ma questa è una citazione.
4: Wow, che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Ma poi dice il 20 dicembre, vuole la tredicesima.
1: Già sta a dicembre.
0: No, c'è parecchia confusione, sì, tanto per cambiare.
1: Ma noi invece la quattordicesima, ma non ce la danno a noi.
0: Noi quando non riceviamo quattordicesima.
1: Sì.
0: No. Io almeno, poi non lo so tu che conti fai con loro, quindi neanche mi interessa. Comunque, gladiatori, giochiamo con voi della prima ora già svegli all'arena, perché a breve mettiamo in palio la nostra maglia, quella con su scritto ridi e gratis.
1: E ci piace farlo con voi, i gladiatori della prima ora, quelli che si svegliano presto come noi, per vedere se cerebralmente siete già svegli.
0: Ecco.
1: 393 0 119 119, questo è il numero che vi occorre per prenotarvi. Basta un semplice messaggio con la parola arena, vi chiamiamo noi, due di voi in diretta con noi. Dai che ci divertiamo.
0: È molto semplice prenotarsi, dovete ora mandare un messaggio scritto o vocale con la parola chiave arena al 393 0 119 119. In palio, lo ripeto, mettiamo una maglia, la t-shirt ufficiale dei gladiatori, quella con su scritto ridi e gratis.
1: Dai che è facile, le domande sono facili, forza, 393 0 119 119.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
6: Music Club.
7: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1250.

0: Arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: E anche oggi abbiamo pronti due gladiatori a scendere nell'arena, sì, pronti per la sfida. Loro sono Anna Maria e Angelo.
2: Eccoli, entrambi con due nomi che iniziano con la A.
1: Buongiorno, ragazzi, e benvenuti in diretta.
2: Conosciamo allora, prima Anna Maria. Da dove ci stai chiamando, Anna Maria, e cosa fai di bello nella vita? Vai.
3: Allora, io vi sto chiamando da notaria, da Roma, e sto andando in ospedale perché lavoro in ospedale come operatore sociosanitario.
1: Ah, ok. Beh, un lavoro molto importante e soprattutto molto molto tosto.
2: OSS, giusto Anna Maria?
3: Esatto, okay.
1: Ok, passiamo ad Angelo. Angelo, raccontaci qualcosa di te, dai.
4: Ciao, buongiorno innanzitutto. Io faccio il tassista, adesso sto via dell'Agliano, sto guidando verso la Portuense, diciamo.
2: Beh, Angelo, come si chiama il tuo taxi?
4: Perugia 52.
2: E allora grande. Salutiamo Angelo Perugia 52,
1: e
2: salutiamo
1: tutta la categoria,
2: certo, tutti i taxisti che ci stanno ascoltando.
1: Allora ragazzi, l'arena è semplicissima: tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Anna Maria inizia per prima, facciamo i cavalieri, giochi con me. Sei pronta, Anna Maria?
3: Pronta.
1: Vai.
3: Va bene.
1: Ti ricordo che hai il passo qui,
0: 2 1 0.
1: La razza canina dei 101.
3: Dalmata.
1: Cantava Cervo a primavera.
3: Cocciante.
1: Nell'antica Roma erano più grandi le terme di Diocleziano o quelle di Caracalla o quelle di Traiano?
3: Traiano.
1: Stop.
2: Attenzione ragazzi, potremmo fare un play, eh?

0: Angelo, ci sei?
1: Sarà dura,
0: ma ci dobbiamo provare. Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Angelo, qual è l'isola più grande del Mediterraneo?
1: Sicilia.
0: Chi ha scritto il romanzo La fattoria degli animali? Romanzo Fatto. Famosissimo. Chi era il generale romano che sconfisse Annibale nella battaglia di Zama?
1: Non me lo ricordo.
0: Chi ha scritto il romanzo La fattoria degli animali? Buttati, mancano pochi secondi.
1: Non lo so, mi dispiace.
0: Purtroppo il tempo è scaduto, Angelo, ti fermi a uno. Ti do anche le risposte corrette. Il romanzo La fattoria degli animali è stato scritto da George Orwell.
3: Libro famosissimo, tra l'altro.
0: Lui ha scritto anche 1984. Il generale romano che sconfisse Annibale nella battaglia di Zama nel 202 avanti Cristo è Scipione l'Africano.
3: Ma pure lui era abbastanza conosciuto.
0: Publio Cornelio Scipione, passato alla storia con il nome appunto di Scipione l'Africano. Niente da fare, Angelo, ti sei fermato a uno.
1: Grazie.
0: E quindi
1: grazie
0: oggi perdi.
1: Comunque.
0: Ma
3: grazie,
0: non ti preoccupare. Mano,
3: grazie a te, tanto Angelo sai benissimo che diamo sempre una seconda possibilità a tutti, lo faremo anche con te. Per adesso ti salutiamo.
1: Un saluto e ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie Angelo, continua a farlo. E noi restiamo da soli con la vincitrice di oggi, lei si chiama Anna Maria.
3: Ciao Anna Maria, bravissima. Porta a casa la nostra t-shirt che a breve ti verrà recapitata. Se vuoi salutare qualcuno c'è un momento anche per te, dai.
4: Allora io voglio salutare le mie colleghe, oggi arriverò in ritardo perché ci sono problemi con i treni, sto in macchina, però ho vinto la maglietta.
0: Brava, hai giocato con noi, fallo sapere in giro, mi raccomando. Ti abbracciamo forte Anna Maria e grazie per tutto quello che fai nel tuo lavoro. Alla prossima.
3: Ciao Anna Maria.
4: Grazie, alla prossima, ciao.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Anna Maria, la nostra gladiatrice che ha appena vinto la sfida all'arena e porta a casa la maglia Ride Gratis, ci ha mandato questo messaggio. Sentiamo.
2: Grazie a voi, temevo di fare una figuraccia perché ovviamente quando non partecipi è tutto molto semplice,
1: sì.
2: E sono contenta di aver vinto e quindi dico a tutti ridi perché è gratis. Un abbraccio.
1: Anna Maria, slogan.
0: Vittoria meritatissima, 2-1, brava.
1: Come dice Gerry Scotti, dal divano è sempre più facile, poi quando tocca a te l'emozione può fare brutti scherzi.
3: Ciao Geppo, ciao Rino. Niente, ciao. Io sono Greta, la ragazza che tu Geppo hai incontrato all'EFCATA insieme alla sua famiglia, in particolare a Nidi.
1: Sì, Greta.
3: Io e mio papà vi volevamo salutare e augurare buon lavoro.
1: Grazie,
3: ciao.
1: Grazie,
0: anche a voi,
1: grazie,
0: buon lavoro e buona scuola. Immagino che Greta vada ancora a scuola,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, è una teenager che ho incontrato quest'estate in Grecia con tutta la famiglia. Mandiamo un grande saluto a lei e soprattutto a tutta la sua famiglia.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
4: Allora, oggi si giocherà Ossiamare e Ravenna,
0: sì,
4: campionato Serie C.
0: Confermo.
4: Si giocherà alle 18:30. La partita sì è importante, ma è importante ricordare che i nostri amici ravennati sono coloro che vennero a fine 1800 a bonificare la zona. Perciò senza il loro intervento non ci sarebbe stata Ostia. Perciò un grandissimo abbraccio ai nostri amici ravennati. Ma logicamente sempre a farsi Ossiamare.
0: Certo,
4: ciao Alessandro.
0: Ciao Ale, grazie per averci raccontato questa storia. Abbiamo poi approfondito il 24 novembre del 1884, un primo contingente di circa 500 uomini e 50 donne partì in treno dalla stazione di Ravenna diretto verso il Lazio.
1: Ecco, loro venivano chiamati gli scariolanti. Perché? Perché usavano le carriole per trasportare diciamo la sabbia e la terra per bonificare il posto. Vedi, c'è sempre da imparare alla sveglia dei gladiatori.
0: Erano turni massacranti, tant'è che oggi a Ostia Antica il legame con la Roma è ancora fortissimo. La piazza principale, piazza Umberto I, ospita un monumento e un bassorilievo dedicato proprio al sacrificio dei scariolanti ravennati. Quindi che bello!
1: Abbiamo fatto anche un po' di storia stamattina, poi non dite che alla sveglia dei gladiatori diciamo solo stupidaggini.
5: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
6: Dimensione suono Roma.
5: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Primo appuntamento con le news di oggi, c'è Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Francesca Proietti. Perquisizione della direzione distrettuale antimafia di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di una strategia coordinata fatta di notizie ritenute false, campagne mediatiche e pressioni per alterare il valore delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del club. È questa la contestazione che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire dei decreti di perquisizione delegati dalla Procura Capitolina. Secondo i magistrati, le condotte sarebbero state portate avanti dal giugno 2024 fino ad oggi. L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato. La donna ferita al braccio nel quartiere Prati da un proiettile forse esploso con un'arma ad aria compressa sarà operata oggi. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 14, poco distante dal Vaticano. Stando alle prime informazioni raccolte e ora al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni altre donne che percorrevano questo tratto di strada circa 300 metri dalle mura vaticane sarebbero state prese di mira da qualcuno che, per motivi ancora da chiarire, avrebbe sparato dalla finestra di un'abitazione. Sabato 19 Spin Time promuove a Roma un corteo nazionale per il diritto all'abitare, alla città e contro la finanziarizzazione immobiliare. Il giorno seguente, domenica 20, un'assemblea chiamerà a raccolta reti civiche, movimenti sociali, sindacati, istituzioni locali, organizzazioni religiose e partiti per continuare la mobilitazione e rilanciare la campagna politica sull'abitare. Chiudiamo invece con la musica. Domani sera all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il grande trombettista jazz Paolo Fresu porta live il suo Heroes, omaggio a David Bowie. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: Mercoledì 16 settembre 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi anche stamattina, Geppellino De Niro, eccoci!
1: Presto che è tardi, inizia la seconda ora della sveglia dei gladiatori, tra una mezz'oretta giocheremo anche con i bambini perché torna mini gladiatori in sfida.
0: Oggi secondo giorno di scuola.
1: Esatto, ma soprattutto tra pochissimo andremo anche ad ascoltare il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, questa è la seconda ora della sveglia dei gladiatori.
0: Io vi ricordo anche il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi, 393 0119 119. Iniziamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due vecchiette sono sedute sulla panchina di un parco pubblico e stanno chiacchierando del più e del meno. A un certo punto uno gli fa quell'altra: a Fernà, hai sentito? Carlo ha trovato la moglie a letto con uno di colore. Quell'altra gli fa: che devi fa? Purtroppo gli stranieri sono costretti a fare i lavori che gli italiani in forno fa più.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: 09, siamo in diretta nel ritmo della capitale gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Ascoltiamo anche i vostri messaggi 393 0 119 119. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Eleonora dal Bano Laziale. Ciao, come ogni mattina vi seguo, siete fantastici.
2: Grazie
1: per farci cominciare le nostre giornate in allegria con voi. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ecco Ele, guarda, perdonaci, ma ora dobbiamo un attimo aprire un capitolo che secondo me non è tanto divertente. Iniziamo da questo messaggio di un nostro gladiatore che ci ascolta dalla Germania.
3: Buongiorno ragazzi, Giampaolo da Stoccarda. Buongiorno a tutti i gladiatori.
0: Ciao Giampaolo.
3: Non voglio fare una polemica, ma voglio farvi una domanda. Sì. Ma per voi è normale che qua in Germania Maremma zoppa la mattina alle 5 e quando vengo a lavorare, se voglio fare benzina, devo pagare un litro di benzina 2,28, ma ci devo anche pensare, 2,28 euro. Perché se per disgrazia lo fai quando hai finito il turno di servizio, cioè dopo mezzogiorno, ti ritrovi 30-35 centesimi in più al litro. Ciò vuol dire, ieri esco dal lavoro, va bene, smonto di servizio, vado all'area di servizio e guardo un po' il prezzo, 2,68 euro. Ma perché facciamo la rivoluzione, raga? Ora non voglio fare politica, ma per voi è normale? Io vorrei sapere il parere vostro, come in Italia, per favore. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Giampaolo per questo messaggio. Allora, in Italia la situazione è più o meno simile. Allora, ti do i prezzi, ok? 2,12 euro al litro per quanto riguarda la benzina. Il gasolio siamo a intorno ai 2,3. Quindi, secondo il Codacons, in un mese un pieno o di benzina o di diesel è aumentato fino a 7 euro con rincari più marcati sulla rete autostradale, sia per benzina sia per gasolio.
2: Allora, guarda, io posso rispondere a Giampaolo,
0: vai.
2: Questa cosa succede anche qui da noi e veramente l'italiano medio è stufo di questa cosa e non ce la facciamo più. Vorremmo fare la rivoluzione, tutti noi compresi, ma sta per iniziare il Grande Fratello,
0: poi dopo c'è il campionato,
2: vediamo chi vince, poi c'è il campionato,
0: la Champions League, l'Europa League, siamo impegnati
2: e c'è uomini e donne, quindi stiamo
0: scherzando. Il punto è che su diverse cose purtroppo non abbiamo potere, perché lo sappiamo che la situazione geopolitica internazionale, soprattutto per quello che riguarda la guerra in Iran, ci sta costringendo a pagare lo scotto di una guerra che nessuno vorrebbe in realtà.
2: Poi ci stanno le accise,
0: La
4: sveglia.
5: La sveglia dei gladiatori.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Costi, e quindi
1: caro amico da scrivo,
0: i vostri messaggi 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppettino, anch'io ecco appena uscita da stato distributore, 2,24 euro, sta diventando veramente un incubo la macchina andare al lavoro, perché comunque è una revisione, se uno non lavora sotto casa e si prende la macchina e viaggia, sta diventando veramente una revisione.
1: Quanta hai ragione, guarda.
2: E niente, questo è quanto, vi auguro una buona giornata.
0: Grazie. Io non vorrei rovinarvi l'umore, ma vi segnalo che a New York il petrolio vola in chiusura, quindi segna un più 4,41%, e questo vuol dire che le compagnie di distribuzione adeguano i listini e il prezzo della benzina quando il petrolio aumenta.
1: Certo, invece quando diminuisce rimane sempre uguale. Comunque
0: no, perché l'abbiamo detto anche altre volte, quando diminuisce loro si lasciano uno spazio per assorbire eventuali di nuovo
1: crescite. Lo dico per esperienza, specialmente per chi abita dentro Roma, ci sono migliaia di distributori, migliaia di pompe di benzina, fatevi il giro del quartiere, c'è sempre di tutte quelle che ci avete in zona, quello che la fa di meno, mettetevi in fila e fatela lì. Per esempio qui quando andiamo via, che prendo l'Olimpica via Leone XIII, c'è una pompa di benzina dove tutte le mattine c'è una lunga fila, perché è la più bassa a livello di prezzo di tutte quelle che stanno qui intorno.
0: Cosa si deve fare per campare?
1: Ma te rendi conto,
0: uno non solo deve fare la fila per i biglietti degli Oasis, ora la fila pure per andare a mettere la benzina.
1: Ma non era meglio quando andavamo a lavorare con la mucca, col caretto.
0: Torniamo indietro.
1: Dietemi l'acqua e il fieno, basta.
0: Bravo.
1: Somaro tocca tornare.
0: Questa atmosfera bucolica mi piace.
1: Pure a me.
0: Cambiamo pagina. Tra poco ritorna Emiliano Bonini. Restate qui.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford.
0: Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna, tu a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in

0: app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
2: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
5: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, Gruppo Romano Supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Astomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco Limited Edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano.
11: Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, Piper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Sapendo un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
5: la sveglia dei gladiatori.

0: Le 7:29, siamo tornati in questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma e come promesso ora c'è Emiliano Bonini, eccolo.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ride!
3: E dopo il grande successo
0: il trailer di un film, no?
3: No, mi sono sentito un attimo, hai visto che i presentatori anni 90, no?
0: Certo,
3: no, no, no, sì, no sì. Dico, dopo il grande successo del mio romanzo.

0: Romano Educato sui social, no?
1: Ok. Sì.
0: Voglio elargire qualche commento da Romano Educato anche qui con voi, se vi fa piacere.
2: Siamo qua,
1: come no, ci mancherebbe.
0: Allora, oggi il tema è l'imbruttimento, che per Romano, insomma, diciamo che è pane quotidiano, purtroppo, però comunque noi la prendiamo in maniera goliardica, dai, famo così.
1: Soprattutto alla guida, no, Emiliano?
0: Soprattutto alla guida. Allora, quindi, diciamo, i miei consigli, o soprattutto per farvi venire in mente qualche parola, ci stanno queste. Te stacco i dita e ci gioca a Shanghai. Questa è una classica, insomma.
2: Classico, sì, è vero.
0: Classico. Poi c'è sta sitte più de sgrullo come una tovaglia.
2: Ma pure questa.
0: Questa pure è classica.
1: Sì. Non è dato a sapere le briciole poi che fine fanno.
0: Quello, non voglio sapere che sono. Credo i denti, credo i denti siano le briciole. Poi c'è sta, questa è caruccia. Te metto due dita del naso e te porto in giro come una giacchetta a primavera. Questa pure è simpatica.
1: Rende subito l'idea, comunque.
0: Sì. Questa ti fa venire in mente subito un sacco di sordi, bollette, cose. Te spengo come l'Enel.
2: Questa pure è nuova.
0: Questa te piede orecchie ed arzo come la Coppa UEFA,
2: questa
0: anche se non c'è sta più.
2: Seconda del passato.
0: Questa è simpatica se te la immagini, diciamo, se te immagini in maniera figurata quella che succede. Te piernaso e te rigiro come i porpi. Questa, non so.
1: E ti sbatto anche sullo scoglio.
0: È bravissimo.
1: Forte, forte. Come fanno a Bari.
0: Non so se un cristiano come poi fa a girarlo come i porpi, però vabbè, la immaginiamo. Questa è simpatica, questa è molto da Verdone. Amoro, segna dell'ossa che t'ha a mischio. Questa pure è simpatica. Questa è la mia preferita, questa mi piace tanto.
1: Quale?
0: Vorrei tanto dire.
1: Dilla.
0: Catta, si è perso l'orologio? No, perché vedo che sta a cercare la sveglia. Questa è la simpatica.
2: Le borgate vanno ancora tantissimo.
0: Sì. Sì. Questa a chi piacciono i Lego, questa Simo la possiamo sfruttare, eh?
2: Vai.
0: Te smonto, poi t'affoga le istruzioni.
2: Così non c'è più.
1: Niente, non c'è possibilità di tornare come prima.
0: Oh, e per ultima abbiamo la più vintage di tutte quante.
2: Vai.
0: Te piego come uno Star Trek.
1: No.
2: Classico dei classici.
1: A Motorola.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Anche

0: Rhythmic History 80.
1: Il 1982 è stato l'anno dell'uomo tigre e soprattutto l'anno di Gigi la Trottola
2: e le sue mutandine. Ci sono canzoni da rimorchione, no? Quelle che ti servono per l'approccio, e questa è proprio una di quelli. Marvin Gaye, Sex.

0: 82-83, sì. Il cervello mi incaia, perché per me so, i mondiali di Italia e Spagna, scudetto da Roma, Marvin Gaye, Lionel Richie, sta roba qua.
1: Hai detto niente, ragazzi. Detto niente. Noi mettiamo apposta questi dischi proprio per sbloccare ricordi.
2: Sì, ho pensi a 90, ragazzi.
1: Comunque, siamo pronti a giocare con i mini gladiatori che oggi affrontano il secondo giorno di scuola.
2: 393-0-119-119, dai, giochiamo prima che arrivate in classe. In palio per voi due fantastiche t-shirt come al solito, le t-shirt dei mini gladiatori, esclusiva della Sveglia, eh?
1: Piccoletti, fatevi sotto, zio Geppe e zio Rino vi aspettano. 393 0 119 119, fate mandare un messaggino alla mamma, al papà, alla zia, allo zio, alla nonna, al nonno, con la parola mini gladiatori.
2: Esatto,
1: okay?
2: Venite qui, giocate con noi prima di arrivare in classe, eh? Dai,
1: piccolo break e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo.

0: attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Beautiful Monster. Le 7:48 e noi siamo pronti a giocare con i piccoletti. Andiamo.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: E questa mattina i due mini gladiatori ce li abbiamo qui pronti. Loro sono Simone e Lele. Ciao ragazzi.
0: Due maschietti, eccoli. Ciao. Buongiorno.
2: Allora partiamo da Simone, che Simone che si chiama come me. Allora per cortesia dite a mamma di abbassare la radio. Giochiamo solo col telefono, grazie. Così vi sentiamo bene a tutti e due. Allora Simone, 10 anni. Simone, di che zona sei?
3: Roma.
2: Dove?
3: Roma.
2: Sì, la zona, il quartiere, vogliamo sapere il quartiere, lo ricordi?
3: Cerveteri,
2: perfetto.
0: Cerveteri, ok, perfetto. Okay. Andiamo da Lele. Da dove
2: Lele
0: chiami?
2: C'ha un anno in più, c'ha 11 anni.
0: Non sappiamo però da dove ci stai ascoltando.
3: Io invece vengo da San Giovanni, sempre a Roma.
0: San Giovanni, perfetto.
2: Benissimo. Quindi Cerveteri San Giovanni. Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco. Un gioco che parte con la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori. Questa volta daremo noi a voi tre indizi e voi dovete capire di che cosa stiamo parlando. Ok?
0: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, vai Simone.
2: Allora Simone, ascoltami bene, adesso ti do tre indizi e tu devi capire di che cosa stiamo parlando. Quindi

0: quindi ascolta prima i tre indizi e poi rispondi, va bene?
1: Se ci arrivi prima, insomma, e sei sicuro, prova a dare comunque la risposta.
0: Ok, Simone?
2: Okay. Okay.
0: Allora, primo indizio: è una cosa vive, una cosa viva, si muove ed è enorme, più grande di una casa.
1: Ah. E di che si parla? Qua?
0: Vive in un posto dove c'è tantissima acqua, ma non è un pesce.
1: Non è un pesce, quindi.
0: Perché deve respirare l'aria come noi.
1: E come fa sott'acqua a respirare l'aria? Oddio.
0: Ultimo indizio: quando respira fa una fontana d'acqua grandissima dalla testa.
2: Balena.
1: Bravo! Risposta esatta. Bravissimo.
0: Oh. Ma Simone è forte. Simone, fai i documentari, c'è cioè,
1: grande Simone.
0: Bravo Simoncino, bravissimo.
1: Geppo stava pensando proprio alla balena. Esatto. Ora tocca a Lele, giusto? Siamo pronti, Lele?
0: Lele, tocca a te. Oggi è martedì, mercoledì,
1: lo so.
0: Già sei
1: però
0: così cattivo. Dai.
1: Allora, il primo indizio, prova ad indovinare a cosa sto pensando, Lele. È una cosa invisibile, ma è dappertutto. E anche intorno.
2: Ma è
1: dappertutto.
2: L'aria!
0: No, aspetta, no, aspetta,
1: no,
0: senti prima
1: l'aria.
0: Lele, senti prima gli indizi, vai.
1: È una particella elementare, senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso, neanche tu, ok?
2: La gravità.
1: No, no.
0: Aspetta Simone,
1: neanche la gravità. Allora, per trovarla

0: così, infatti.
1: Dai, qualcuno la chiama anche la particella di Dio. Ed è stata scoperta da un signore con i baffi che si chiama Peter.
0: Griffin.
1: Ha un nome molto buffo. Che cos'è, non dai? È facilissimo.
0: Ma quale facilissimo, Rino?
1: Non è l'aria, non è la gravità. Che cos'è? La Svizzera, Ginevra, il tunnel sotterraneo.
0: Il CERN.
1: A cosa sto pensando?
2: Non, niente.
1: Non ti viene in mente niente. Mannaggia, peccato. Lele, ti arrendi? Te lo dico?
2: Sì.
1: Stavo pensando al bosone di Higgs, dai.
0: Ma quale
1: era facile
0: ma
1: stamattina.
0: Ma io ho 11 anni già.
1: È il bosone di Higgs, dai, forza, vabbè, non ti preoccupare.
0: Lele,
1: qui era emozionato.
0: Lele, qui l'unico bosone Rino. Ma io dico, ma come si fa?
1: Allora, Lele e Simone, Rino, complimenti, che c'è?
2: Allora,
1: che
2: Rino,
1: ti vuoi dire?
2: Sono Lele, mi potete richiamare la prossima volta che io ora devo andare a scuola?
1: No, non ti preoccupare, tanto hai vinto lo stesso. Sei tranquillo.
0: Simone e Lele, bravissimi, siete migliorati ad ogni giorno.
1: Vi lasciamo che dovete entrare
0: dai,
1: in classe. Buona lezione e fate bravi.
0: Comportatevi bene, ciao ciao.
2: Grazie ancora.
3: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Diego e Marco Mengoni, Canto d'Amore, le 7.56. Questa è Dimensione Suono Roma, felicissimi di aver ripreso la sfida dei mini gladiatori.
1: Molte ne cantano loro quattro, perché sei partito già col piede sbagliato, Carolino, te lo dico.
2: Gladiatori, buongiorno da Anis.
0: Ciao Anis.
2: Buongiorno Cecco, buongiorno
0: ciao.
2: Bastardo.
0: No,
2: ma se va a chiedere riguardo al CERN, dalla particella del Dio a una creatura di 11 anni.
1: Ma poi la
2: ma tu a questo come l'hai passato? Cioè, a pensare a ste malizioni, cioè, ma fai schifo. Semplicemente fai schifo. Buona giornata.
0: Grazie, Anis, gentilissimo. Cioè, mi mancavano.
1: Io gli ho dato la balena, tu il bosone di X. Non ti sei regolato.
0: Non era però tanto difficile.
1: No, era semplicissimo.
0: Gli indizi erano molto,
1: poi,
0: molto precisi.
1: Chi è che non ha letto i libri di Dan Brown? Dove parla bene di sta cosa?
0: Nel momento in cui ti parlo del tunnel in Svizzera, ti deve venire in mente subito.
3: Marino, ma il terzo giorno di scuola già domande simili. Ma non ti vergogni per niente? Ma non ti fai un po' schifo da solo?
0: Grazie, grazie.
4: Marino, ma mi sa che a te dentro il tunnel che ci devono lasciare.
0: No!
4: Ciao, Giulia e Leonardo da Formello.
0: Ciao ragazzi, che belli che siete.
5: Buongiorno, Geppo. E buongiorno pure a te, Arino.
0: Grazie, grazie.
5: Ma andava a passare le vacanze quest'estate?
0: In Spagna.
5: Cioè, dimmi la verità, dove sei stato? All'isola di Montecristo?
0: No,
5: sei proprio cattivo. E il tubo a Svizzera?
0: Ma no, il tubo.
5: Hai 8 della mattina? Sarà.
1: Oscar,
5: vabbè, va, un saluto, Davide da Roma.
0: Davide, il tubo è quello dei baci Perugina, sì, questo è il tunnel.
1: Sotto la lavandina il tubo.

0: Zone di Higgs.
1: Carino, che te passino, ma manco ai superiori lo sanno, cioè io insegno scientifico, se io chiedo mi fanno una pernacchia. Vabbè, ciao, buongiorno la professoressa.
0: Questo è il problema, c'è tanta ignoranza in giro.
2: Voglio studiare la vita,
3: Ciao Stefano da Napoli.
0: Ciao
3: Carino. A tutti li fate da uno bravo proprio. Ciao.
0: Abbiamo iniziato bene il nuovo anno.
2: Questo è pure paesano tuo.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima. Ha giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60. Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Facciamo un altro salto in redazione con Francesca Proietti, ora tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Francesca Proietti. È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minore di 9 anni, un 51enne cittadino indiano residente nella capitale. Agendo in stato di abituale ubriachezza, maltrattava la moglie con violenze fisiche e verbali, minacciandola, denigrandola, accusandola ingiustamente di avere un amante, insultando anche la figlia. L'uomo ha puntato poi un coltello alla gola della donna, accusandola di futili motivi. Nel tentativo di difendere la madre, ha colpito anche la figlia con uno schiaffo al volto. Dopo la denuncia, le vittime sono state spostate in una struttura protetta. Le indagini condotte dai militari, con il sequestro del coltello e l'ascolto dei testimoni, hanno portato alla denuncia dell'uomo. Basi di rifornimento ricavate in locali di fortuna, dosi in formato tascabile pronte per la vendita e consegne direttamente all'indirizzo dei clienti. Sono gli scenari degli ultimi interventi della Polizia di Stato tra il centro e il litorale romano, che si è concluso con l'arresto di 5 pusher. A Fiumicino, in particolare, la droga seguiva una filiera costruita sulle consegne a domicilio. Le ordinazioni sarebbero state gestite a distanza, mentre l'ultimo tratto verso il cliente veniva percorso in sella ad una bicicletta elettrica. È caccia chi ha sparato e ha ferito a un braccio la donna nella giornata di venerdì, ora ricoverata all'ospedale CTO della Garbatella in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico. I carabinieri hanno cercato armi ad aria compressa in alcuni appartamenti che si affacciano su via della Giuliana. Hanno raccolto testimonianze ora al vaglio che parlano di almeno 7 episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì scorso, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. La musica. Benji e Fede presenteranno il loro nuovo progetto discografico e incontreranno i fan nella capitale venerdì 18 settembre alle 17 alla Discoteca Laziale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
15: Quella.

0: Buon mercoledì a tutti! Il calendario dice 16 settembre 2026, giro di boa della settimana e ci trovate sempre qui. Ceferrino De Niro fino alle 10, su Dimensione Suono Roma.
1: Terza ora della sveglia dei gladiatori, in quest'ora due sorprese, Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici monologhi e soprattutto arriva I Love Roma, in palio al nostro zainetto. Tenete bene a mente il nostro numero, 393-0119-119.
0: Questo numero vi servirà anche per interagire con noi e inviarci il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Iniziamo subito, partiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo a bordo di un taxi, sul sedile posteriore c'è una papera. A un certo punto a un semaforo si ferma l'autista, si gira e gli fa: mi scusi, dove la lascio? La papera qua, e scende.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 0119 119.
1: Sentiamo, dai. Ascoltiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Rino, oggi ho insegnato una cosa nuova.
0: Grazie,
2: quindi
0: grazie.
2: Benissimo, ce l'hanno tutti con te. Oggi abbiamo imparato una cosa nuova. Ciao a tutti, Emanuela da Roma.
0: Ciao Emanuela, complimenti anche per la splendida voce. Quindi...
1: Ma noi lo diciamo sempre che Rino è napoletano, lo sapete, no?
0: Sì, sì.
1: È come Pulcinella, scherzando, dice la verità, insegna qualcosa, vedete?
0: Allora, dal bosone di Higgs parliamo di cose a noi decisamente più vicine.
1: A noi ce ne piace Aviz.
0: Cavo Marola in Coppa. È arrivata la classifica di 50 top pizza world.
1: Oh, okay. E pensate, indovinate dove fanno la pizza più buona del mondo? Indovinate.
0: Non a Roma, non a Napoli, non a Milano, non a Firenze, la fanno a Londra.
1: Sì, ma aspettate, non vi inalberate, non vi arrabbiate. Non è un inglese a farla, eh? È un napoletano doc.
0: Esatto, oh. Perché lui parte da Caserta, passa per Napoli, arriva a Londra, quindi la strada per trovare la migliore pizzeria del mondo ci porta a Londra, ok?
1: Ecco, pensate che veramente adesso...
0: Lui si chiama, aspetta, Michele Pascarella e ha conquistato il primo posto per 50 Top Pizza World.
1: Ecco, quindi per la
0: 2026.
1: Prima volta questo premio va in quel di Londra, ma ci tengo e lo ripeto, la pizza la fa un italiano, non è un inglese, altrimenti sto premio non l'avrebbe mai vinto. Dietro di lui c'è un altro italo-americano, Anthony Mangieri, con pizza napoletana di New York, e al terzo posto, l'ultimo gradino del palio, ci sono Mario Ventura e Francesco Capece a Milano.
0: Con quindi, la pizzeria Confine.
1: Ecco, quindi okay. Sono sempre italiani che fanno queste buonissime pizze e esportano in giro per il mondo uno dei prodotti più iconici del nostro paese.
0: La classifica di 50 Top Pizza è sempre molto attesa, ok? Anche dai consumatori che così sanno.
1: Certo.
0: Dove andare magari a provare la pizza definita dai critici enogastronomici più buona.
1: Ecco, quindi se vi capita di essere in giro per il mondo, se vi capita di essere a Milano, se vi siete a New York e avete voglia di una bella pizza, non andate a quelle catene di fast food dove danno quelle una spugna col pomodoro sopra. Andate da Capece e assaggiate la pizza nostrana pure quando siete in un altro paese.
0: L'eccellenza italiana la trovate ovunque nel mondo. Senti,

0: dai, però sbrighiamoci che dobbiamo chiamare la pizzeria. Come la prendete voi? 393 0119 119.
1: Ma non c'avete fame?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo. La pizza io prendo sempre una funghi senza mozzarella, alice e peperoncino.
1: Ma questa va a aspettare te, oh.
0: Vabbè, oh,
1: funghi
0: ragazzi,
1: senza mozzarella, alice e peperoncino, che, vabbè, no, non ho mai sentito.
0: Ognuno ha i suoi gusti.
1: Ma per carità,
3: Buongiorno ragazzi, Dada e Diara da Roma.
1: Ciao.
3: Allora, innanzitutto vi volevo dire una cosa.
0: Sì.
3: Brando pizzeria, grande grande d'Egitto. E poi vi volevo dire un'altra cosa, che il gusto più buono del mondo, secondo me, è porcini e tartufo. Mamma mia. Dai, mi sta venendo fame, buona giornata.
1: Bella fungosa, questa.
0: Io, raga, il tartufo non sono bravissimo a gestirlo, quindi.
1: Ma
0: no,
1: perché il tartufo
0: resta,
1: è buono, però ecco,
0: sullo
1: un po'
0: che
1: si ripropone, eh.
4: Buongiorno, per me una pizza margherita con salsiccia, uova alla Bismarck e Maurizio da Roma. Roma, Roma, Roma.
0: Hai capito, Maurizio?
1: Dopo una mezz'oretta di far bagno, dopo.
0: Uovo alla Bismarck.
1: Sulla pizza.
0: Comunque, uno dei gusti miei preferiti.
1: Qual è?
0: È il crostino, ok? Però il crostino ripieno, quindi base, pizza, poi il ripieno, mozzarella e prosciutto cotto.
1: Quella da noi va molto al taglio qui a Roma.
0: È quella chiusa, esatto, sì, perché non la puoi fare tonda.
1: Io, per esempio, invece al ristorante è qualche anno che prendo sempre una funghi bianca col prosciutto cotto.
0: Grande classico.
1: Delicata,
0: bravo.
1: Che caruccia, dai.
0: È la mia comfort pizza quando ordino a casa, quindi la prendo spesso.
1: Vedi,
0: 8 e 23 minuti, restate con noi. Tra poco, purtroppo, cambiamo argomento perché archiviamo quello della pizza e ci sarà il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Restate qui.
5: Go. Your Energy Music. Ah, che male c'è, già la vita è complicata. So wake me up when it's all over. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
10: Oh my car!
11: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
15: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
17: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
18: Che entusiasmo!
17: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
18: Te ne do uno io!

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: Sapendo un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire, per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: domani Gladiatori, la carica giusta la trovate qui su Dimensione Suono Roma alle 8.33. Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe e di Rino De Niro.
1: Eccoci, e non siamo soli, sta per arrivare il nostro Romano Doc.
2: Giuliani Doc.
3: Antonio.
4: Ragazzi, eccomi per una delle rubriche più inaspettate di sempre. Inaspettate perché anche io me l'aspettavo.
1: Non
4: me l'aspettavo di non trovare notizie. Ogni giorno non c'è una notizia da commentare, quindi così il titolo deriva da una mia domanda, no? Stavo qua assorto,
0: sì.
4: Assorto tra me e me, e ho pensato: Ma non ci sono notizie. E mo che faccio? Sai che ti dico? Vado a braccio. Vai, gas, sigla.
0: La sigla, non c'è una sigla. C'è, no.
4: Apposta è a braccio, no? Bisogna andare a braccio e quindi chiedere delle cose senza essersi, che ne so, messi d'accordo. Altrimenti il braccio, a tua scelta, verrà ricoperto. Scegli te, diciamo, il braccio, da una base di gesso.
0: Di gesso? Perché?
4: E niente, perché l'ha messa la sigla? Perché l'ha messa la sigla? Vengo lì, prendo la
1: pacca. Gesso te lo rompe.
4: Tu ricordi, Argento? Ti ricordi quando vi siete mai rotti un braccio?
0: No, io non mi sono mai rotto.
4: Io sì.
1: Hai rumore?
0: No, vai il braccio a me.
4: Ma il braccio, una gamba, un dito, un mignolo, niente.
0: Mai.
4: Ma davvero, non sei stato mai in sala Gessi, la famosa sala Gessi?
0: Una volta ho messo la stecca al dito della mano.
4: Vabbè, la stecca quella la usavamo quando giocavamo a biardo. No, certo,
0: quello è.
4: Quindi mai in sala, tesimo?
1: Io sì, io mi braccio no, però mi sono rotto un polso una volta.
4: Madonna, ma io il braccio. Il braccio è una cosa che tu arrivavi lì e ti c'era, che ne so, arrivava il portante e metteva tutte ste garze.
1: Però mi ricordo sta cosa, che quando me lo sono rotto mi portarono al CTO, la Garbatella, no?
4: Sì.

0: succede prima o poi.
1: Io ero quello che comunque stava sempre in giro.
0: No, però sì, dagli era perché se non ti rompevi il braccio, capito? Era una cosa anomala, certo, capito? Certo.
2: Comunque, Antò, sì. Giusto per chiudere il discorso, sì. Esiste su internet la teoria del braccio rotto. Sai che cos'è?
0: No.
2: Allora, è una tendenza del web secondo cui chi non ha mai subito fratture fisiche, come il sottoscritto, sì, sarebbe destinato nella vita a compensare con una maggiore sofferenza emotiva, mentale o spirituale.
1: Infatti Rino è un esistenzialista, capisci, soffre Antò? Dentro, no?
2: Io soffro dentro, soffre non dentro. Soffro fuori.
1: Come non c'è la colica. Sì.
0: No, vedete, voi praticamente avete fatto mezzo mio intervento, avete detto voi, quindi io questa cosa non lo sapevo, e quindi vedi che c'ho ragione io, che qualche cosa te devo rompere prima o poi.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con te.

0: Ritmic History 80.
1: Il 1983 non è soltanto l'anno in cui arriva al cinema Scarface di Brian De Palma,
2: no,
1: ma è anche l'anno di Automan.
2: Madonna, con la sua Lamborghini nera, cursore che gli costruiva Lamborghini di Gotteri. Primo telefilm tecnologico. In quegli anni Sunshine Reggae, loro sono i Laid Back.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 83 Gladiatori. Buongiorno, restate con noi perché a breve torniamo con I Love Roma, vi regaliamo il nostro zaino.
1: Esatto, quindi state pronti al 393 0119 119, il più bravo se lo porta a casa.
0: A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen.
1: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Che erdaie sia con te!
3: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
4: Leggero. Beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
3: e ora?
4: E poi un sacco freddo.
3: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello.
5: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Uno c'è!
7: Amicizia.
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
12: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
13: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
14: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servizio!

0: love Roma. I love Roma.
1: Le 8.47, anzi 48 in questo preciso istante, siamo in diretta su Dimensione Suono Roma e siamo pronti a regalarvi il nostro zaino.
2: Esatto, 393 0119 119, pronti a rispondere alla domanda che stiamo per farvi: il più bravo e il più veloce si porta a casa lo zaino.
1: Il 13 ottobre di quest'anno parte la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma presso l'Auditorium Parco della Musica.
2: Ci siamo, Morricone. E si concluderà il 25 ottobre.
1: E come sempre iniziano a spuntare i primi ospiti speciali, tra questi ci sarà anche Javier Bardem,
2: il marito della famosissima Penelope Cruz, grandissimo attore che quest'anno credo se riceverà un bel premio.
1: Riceverà il premio alla carriera, ok? E presenterà anche il film El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen tra i titoli inseriti nella sezione Best del 2026.
2: Vabbè, se lo merita tutto perché lui è veramente un grande attore. Quest'anno però il premio, questo grande premio, verrà consegnato a Bardem da un famosissimo cineasta, regista italiano molto famoso.
1: Famoso non soltanto qui in Italia, ma in tutto il mondo.
2: Allora, le tre opzioni che vi stiamo dando oggi è un po' più difficile perché questi tre registi sono tutti e tre famosi. Le opzioni comunque sono le seguenti: Matteo Garrone, Luca Guadagnino o Paolo Sorrentino.
1: Chi tra questi tre registi italiani consegnerà il premio alla carriera a Javier Bardem durante la Festa del Cinema di Roma che inizierà il prossimo 13 ottobre?
2: Vi ripeto le tre opzioni che sono: Matteo Garrone, Luca Guadagnino, Paolo Sorrentino. Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119 e prova a vincere lo zaino.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma. I love Roma.
1: Abbiamo anche oggi il vincitore del nostro zaino. Lui si chiama Davide, è in collegamento qui con noi. Ciao David.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Davide.
2: Grazie Davide. Grazie, da dove ci stai ascoltando?
3: Allora, in questo momento sto sulla strada Roma-Napoli perché sto andando a Napoli.
2: Ok, vai lì per lavoro? Di cosa ti occupi?
3: Sì, sono un autista di forchetta per un'azienda da riccia.
2: Ah, autista di forchetta! Davide, ci vuole la scorta lì, soprattutto
1: sì,
2: Se sono io in zona, mi sa che poi
1: Vado a starto di per porta valuti.
2: Allora Davide, parliamo di cinema stamattina, perché la domanda di I Love Roma riguardava proprio la festa del cinema di Roma che parte ad ottobre. Sarà consegnato il premio alla carriera al mitico attore Javier Bardem.
1: Ecco, gli verrà consegnato direttamente dalle mani di un famoso cineasta italiano molto molto conosciuto nel mondo. Avevi come al solito le tre opzioni, che erano Matteo Garrone, Luca Guadagnino, Paolo Sorrentino. Qual è il regista in questione?
3: Allora, sono stato fortunato perché proprio ieri ho sentito la notizia su, non so se fosse di Sky, di G24, sì, e che hanno dato la notizia, è Paolo Sorrentino.
2: Risposta esatta, bravo. Nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento, vai.
3: Un saluto a tutti i colleghi dell'azienda di Aniccia.
2: E li salutiamo anche noi. E li ringraziamo perché portano la bontà e l'eccellenza della porchetta in giro per l'Italia.
1: Grazie ragazzi.
2: Alla prossima, buon viaggio.
3: Ciao. Grazie, buon lavoro. Ciao.

0: mattina di Dimensione Suono Roma. Tra poco ritorniamo anche in redazione, ma la finisci.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.
0: Di nuovo da Francesca Proietti, buon mercoledì a lei e a tutta la redazione, ora tutte le ultime dalla Capitale.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo superiore a 1,1 milioni di euro nei confronti di tre persone fisiche accusate a vario titolo dei reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento delle scritture contabili. Le attività investigative condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia sono scaturite da elementi emersi nel corso di una verifica fiscale nei riguardi di un'impresa locale operante nel settore alberghiero, che aveva omesso di presentare le dovute dichiarazioni fiscali. Basi di rifornimento ricavate in locali di fortuna, dosi in formato tascabile, pronte per la vendita e consegne direttamente all'indirizzo dei clienti. Sono questi gli scenari negli ultimi interventi della Polizia di Stato tra il centro e il litorale romano. A Fiumicino in particolare la droga seguiva una filiera costruita sulle consegne a domicilio. Le ordinazioni sarebbero state gestite a distanza, mentre l'ultimo tratto verso il cliente veniva percorso in sella ad una bicicletta elettrica. 5 pusher arrestati. E caccia a chi ha sparato e ha ferito a un braccio la donna nella giornata di venerdì, ora ricoverata all'ospedale CTO della Garbatella in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un proiettile di metallo. 7 gli episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. Da domani fino al 19 settembre Palazzo delle Esposizioni ospita l'esordio del Festival Magheia. 3 giornate, luce, immagini, materie e suono attraversano gli spazi dando forma ad una composizione in continuo mutamento. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori.

0: tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi Geppellino De Niro fino alle 10.
1: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, questo è l'ultimo giro di lancette, in quest'ora torna di nuovo il nostro numero 2 Antonio Giuliani, ma tra poco lanciamo l'argomento di quest'ora.
0: Si parla di mercati rionali.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Stazione Termini, c'è una giornalista che gira con il microfono in mano e cameraman al seguito. A un certo punto ferma un tizio e fa: mi scusi, posso fare una domanda per un sondaggio? E fa: certo, mi dica. Senta, sull'autobus, se sale una persona anziana, lei glielo cede il posto? Questo gli fa: certo che no. Ma mi scusi, ma lei è un maleducato. No, signor, sono autista.
3: Riascolta la barzelletta di

0: fatto un giro a Monza insieme.
1: Ma l'ha fatta stringere un pochetto, eh. Chi mi spinge?
0: Certo, lei non è abituata.
1: No,
0: sa,
1: gli diceva tieni gli occhi sulla pista, perché poi giustamente Kimi è giovane.
0: Quindi...
1: Peggy Gou è carina, a pare che non se la guardava. Scusa,
0: Però Peggy Gou a quanto pare ha iniziato una relazione con Matteo Berrettini. Quindi al momento non è più single. Ok, andiamo avanti perché parliamo di mercati rionali questa mattina.
1: Ah, sì, perché c'è stato un grande ritorno al passato.
0: Esatto.
1: Quindi quando
0: allora, diciamo che tutti quanti noi in questo periodo stiamo riscoprendo le cose popolari.
1: Esatto. Okay? Guarda, io ti
0: la
1: parlo
0: famosa vita lenta.
1: Ti parlo da persona che fa la spesa, perché abbiamo la fortuna io e te di lavorare poche ore, quindi abbiamo tanto tempo libero, quindi a casa la spesa la faccio io. In genere andavo al supermercato, invece poi ho cominciato ad andare al mercato rionale. Io sono fortunato perché nel mio quartiere, la Montagnola, c'è ancora il vecchio mercato dove mamma, papà, nonno ci si recano da anni, quindi mia mamma mi ha consigliato un banchetto, un banco dove si reca da anni, da più di 20 anni, mi ha fatto conoscere il tizio e adesso io ho provo veramente piacere a recarmi lì, farmi due chiacchiere con lui. Poi diciamo che la merce che vende è a chilometro zero, perché viene dal suo orto, è anche buona. Spesso quando compri alcune cose al supermercato sono molto belle esteticamente,
0: ma hanno poco sapore.
1: E invece magari lì trovi, che ne so, quella zucchina un po' stortignacola, quella melanzana un po' ammaccata, che però c'ha veramente tutto un altro sapore.
0: Le verdure sporche di terra, no? Che danno la sensazione
1: che
0: di
1: non troverai
0: qualcosa...
1: mai al supermercato, perché al supermercato devono essere presentabili, no?
0: Senti, i prezzi come sono al mercato? Perché tanti, ecco, la nonnina andava al mercato per litigare sui centesimi.
1: Allora, i prezzi in genere sono un pochino più bassi. Poi col fatto che ti fidelizzi con il contadino di turno,
0: hai la possibilità di ottenere anche uno sconto.
1: Ti tratta meglio, poi se sei il cliente abituale c'ha sempre un occhio di riguardo. Sai, tante volte magari stai per prendere qualcosa e lui ti fa guarda, prendi quell'altro, ti fa capire che
0: quella è meglio.
1: Ecco,
0: se
1: al supermercato questa cosa non esiste.
0: No, direi di no.
1: E quindi questo grande esodo delle persone a tornare nei mercati rionali
0: ha aumentato i prezzi.
1: Esatto, un pochino, ma ha fatto sì che i mercati rionali siano diventati il regno di turisti e soprattutto di radical chic.
0: Ragazzi,
1: che prima non succedeva,
0: perché l'ho detto prima, tutto quello che stiamo riscoprendo come popolare, quindi come bello, come anche presentabile sui social, in realtà poi contribuisce ad aumentare i prezzi.
1: Bravo.
0: Quando una cosa diventa troppo da fighetti, quella cosa inizia a costare più rispetto a quanto costava
1: quindi
0: prima.
1: Se prima magari sono entrati e sentivi quello che faceva così, scusa, quant'è fai quel banano? Cioè, capito? Adesso dove ci trovi quello e fa così, salve, mi scusi, vorrei quel banano, quella banana,
0: quel platano, grazie. non mi serve la busta perché ho la mia tote bag in tela, e quindi io rispetto l'ambiente e non ho bisogno di inquinare il mondo con le buste di plastica, grazie.
1: Mi scusi, mi incarta anche due cachi?
0: due di numero, signora?
1: sì,
0: a posto.
1: Bastano. Anzi, abbastano
0: e avanzano. Comunque 393 0119 119, il vostro mercato rionale di riferimento e soprattutto il nome del fruttarolo.
1: Bravo, quello vogliamo sapere.
0: Dove
1: Ciao,

0: spesa stamattina? Dove andiamo? Ascoltiamo
1: al mercato,
0: i vostri consigli, il mercato di riferimento.
2: Gladiatori, buongiorno dalla vostra vigilessa.
1: Ciao.
2: Io avevo l'abitudine da piccola, essendo cresciuta a San Paolo, di andare a piedi con mia mamma al mercato coperto col carrello e si comprava tutta roba fresca. Adesso ho riscoperto il mercato di Acilia, che sta verso l'Axa, dove abito. E tutti i venerdì mattina, complice lo smart working, riusciamo col biker ad andare presto. E noi non saluto a Fruttarolo, che comunque è sempre una cara persona, sempre di fiducia. Io ho il pizzicarolo di fiducia che mi porta le mozzarelle buone, insomma tutte queste golosità classiche. Emilio e Martina, ciao!
0: Li salutiamo anche noi, grazie.
1: E poi un'altra cosa del mercato, no?
0: Vai.
1: Quando passi per mercato, c'è sempre quello che ti fa: assaggia sta albicocche.
0: Tu quindi?
1: Assaggia sta mozzarella, assaggia sto salame, quindi alla fine qualche spuntino lo fai, no?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino da Francesco, ho detto libertà da Fiumicino.
0: Ciao, Francesco.
3: Nome del fruttarolo, amico mio. Antonio, Antonio al mercato di Cosciate Morto.
1: Ecco.
3: Con lo sguardo mi fa capire quello che devo piare e quello che non devo piare. È il numero uno. Veramente è il numero uno. Antonio Forever, dal mercato di Cosciate Morto.
1: Grande.
3: Libertà. Buona
0: ragazzi,
3: giornata a tutti.
0: Che spettacolo, questa è la vera vita vissuta, quella in strada, ok?

0: ancora rapporti umani e di consigli detti faccia a faccia.
1: Lasciamo ste multinazionali e torniamo al passato, torniamo al mercato.
0: Piccolo break e poi giriamo questa domanda anche al nostro Antonio Giuliani. Restate qui.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
11: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
12: Su Dimensione suono Roma.
13: La sveglia dei gladiatori.

0: Kings and Queens, Eva Max, le 9.32, siamo tornati in diretta su Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno!
0: Gepperrino De Niro, e non siamo soli, no, perché parliamo di mercati rionali e lo facciamo con Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
3: Ragazzi, questo è un bel tuffo nel passato, devo dire la verità, molto bello, sì, perché anche poi diciamo si creano anche momenti di aggregazione, no? Cioè, certo, il mercato. Però io più del mercato, che ne so, quello per andare a fare la spesa, avevo l'abitudine di andare a Via Sannio. A Via Sannio, non so se c'è ancora il mercato di Via Sannio.
1: C'è
3: ancora?
1: Sì, è stato anche ristrutturato.
3: Ah, fantastico! Perché, che so, dovevo comprare dei vestiti, dei jeans, insomma.
1: È mercato pure quello.
3: Lavorichiavo, e quindi. Però lì c'era la possibilità di trovare, insomma, dei jeans, mi servivano a un costo veramente inferiore, molto inferiore a quanto costavano, insomma, che ne so, un paio di Levi's, di Wrangler, andavano quelli.
0: In questi mercati spesso si trovavano i primi jeans importati dall'America.
3: Cioè, assolutamente, no, soprattutto quelli. Però la cosa bella è che quando tu arrivavi a Via Sannio c'era questa via lunghissima e alla fine c'era sempre il banco, quello dei pantaloni, e da lontano vedevi tutti questi pantaloni in aria che volavano, perché erano le donne che si mettevano là perché
0: scavare,
3: erano tutti.
0: Sì.
3: Sì, per frugare, ma erano tutti ammassati sopra sti pantaloni, e quindi da lontano sembrava la mattanza dei tonni, perché una cosa proprio un giorno mi sono avvicinato nella confusione, nel caos, perché se non stai attento una ma ha sfilato i pantaloni, dice che è, questi, guarda che belli quelli, ma c'è mia, cioè, se non stavi attento era veramente una tragedia. Riesco a trovare questo paio di jeans della Levi's, della mia misura, vado dal tipo, gli faccio, scusami, ma sono originali, mi fa, certo, dico, no, c'è scritto Levi.
0: No,
3: lui mi fa, torna domani che te ritrova a S. Aspetta, ma la cosa bella è che un giorno faccio una commedia teatrale dove praticamente avevo scritto, insomma, questa scena dove c'era questo attore in scena, però alla fine sveniva questo attore, veniva portato via e ne entrava un altro di attore che prendeva il suo posto, quindi le scarpe e l'abbigliamento erano gli stessi, però i numeri erano diversi, quindi mi servivano due paia di scarpe dello stesso modello però con due numeri diversi. Allora vado lì, c'era veramente il banco delle scarpe, riesco a trovare due paia di scarpe praticamente, lo stesso modello ma di numero diverso, per farmi fare lo sconto mi guardo.
0: Anton? Abbiamo perso Antonio.
1: Antonio?
0: All'improvviso.
1: No, non c'è.
0: No, dai.
1: Sul finale.
0: No. Antonio, dove sei? Ci sei, Antonio? Niente, dai, no, proviamo a recuperarlo tra poco, restate qui.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Stiamo provando a recuperare il collegamento con Antonio Giuliani.
2: Sì, ci riusciamo, eh?
1: Chiudiamo il
2: cerchio. Voglio sapere come è andata a finire.
1: Intorno alla sua storia, però ora ritorniamo per un secondo nel 1981 e lo facciamo per riascoltare questo disco.
2: Kim Carnes, questa è la meravigliosa Bette Davis Eyes.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: i vostri messaggi 393 0119 119.
1: Vai, sentiamo.
0: Antonio Giuliani, parlando di mercati, aveva detto: ho fatto un tuffo nel passato, sì, sì, grazie a questo argomento.
2: Per Antonio Giuliani, adesso ricambista. Sì, un tuffo nel passato, de verdure. Ecco. Ciao.
0: Antonio, che ne pensi?

0: Una bella battuta.
1: Ti abbiamo ritrovato.
0: Grazie.
1: Bello.
0: No, vabbè, la battuta è carina, dai.
1: Ci hai lasciato in sospeso.
0: Vabbè, diciamo che sta battuta è passata così, dai.
2: No, allora, riavvolgiamo il nastro. Sì. Stavi parlando, eri responsabile di questa compagnia teatrale.
0: Sì, che mi servivano due paia di scarpe. Due paia di scarpe. Sì, sì. Con due numeri diversi, ma dello stesso modello. Quindi, per farmi fare lo sconto, vado da quest'uomo che stava lì dietro al banco di queste scarpe. Gli faccio, dico: senti, scusami, ma se ne piego due paia di scarpe, che me fai? Lui così, te do due buste.
2: Perché lo sconto
0: non se ne parla proprio.
1: Zero. Grazie,
2: grazie
0: a voi.
2: Ci sentiamo domani.
0: Ciao, passate, passate sempre.
2: Allora, noi torniamo tra poco. Ci prendiamo una piccolissima pausa alle 9.42. Siamo in diretta e poi continuiamo a chiacchierare di mercato rionale. Grazie ai vostri messaggi, alle vostre storie. Al 393-0119-119.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio.
2: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Oh my God!
12: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero. Anticipo 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
16: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
15: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
16: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Certo.
1: Ari, buongiorno belli di casa. Neanche io faccio spesa alla botteguccia. Allora, io ho voluto ricreare, come dite voi, un ambiente familiare, un vecchio alimentari, diciamo, l'alimentari di una volta, sì, in chiave un po' più moderna, quindi avendo delle nozioni, facendo dei corsi e delle cose, praticamente ci avviciniamo di più a ciò che è adesso la qualità e tutto quanto, quindi di conseguenza riportiamo un ambiente familiare che qui fa piacere, perché anche gente che viene da Roma, che è venuta a abitare qua in zona, si trovano molto bene. Compresi tutti i camionisti che ascoltano la radio.
0: Confermo, sono passato
1: e niente, ecco, io sono felice di questa cosa. Sono 15 anni che ormai ho aperto questa attività e che praticamente ho ritrovato la cordialità anche da parte dei miei clienti, quindi ho ricreato quello che era una volta, vendendo anche i prodotti tipo la cioccolata di colore e queste cosettine così che si trovavano una volta nei vecchi alimentari. Bacetta a tutti, da Sabrina.
2: Sabrina, perché non è semplice comunque in questo periodo per il consumatore fare la spesa.
0: Ma poi se andiamo, che si creava, no?
2: Se andiamo in un posto in cui almeno c'è la possibilità di scambiare due chiacchiere,
0: esatto,
2: e di affidarsi anche nella scelta dei prodotti, è ancora meglio.
0: Esatto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Take Me Back, il nostro mercoledì mattina, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Vi lasciamo ora nelle mani e nella voce di Gianmarco Callari. Grazie per essere stati con noi fino a questo punto.
1: Ma prima vi ricordiamo gli appuntamenti. A mezzanotte torniamo con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto la puntata del giovedì della sveglia dei gladiatori.
0: Geppe, Rino, De Niro, vi

0: domani, ciao.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Sono 16 DASPO adottati dal questore di Roma che vieteranno l'accesso agli impianti sportivi ad altrettanti supporter giallo-rossi identificati nel corso del match Roma-Atalanta per essersi evidenziati in gruppo nel compimento del cosiddetto saluto romano all'interno della curva sud. I giovani di età compresa tra i 19 e i 42 anni non potranno più varcare la soglia degli stadi per un periodo che va da 1 a 5 anni. Il divieto ha valore su tutto il territorio nazionale ed è esteso anche alle trasferte all'estero della Roma e alle partite della nazionale italiana. Per 4 di loro, oltre al divieto di accesso, è scattato anche l'obbligo di firma. Dovranno presentarsi negli uffici di polizia prima, durante e dopo ogni incontro della squadra giallorossa. I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, per un importo complessivo superiore a 1,1 milioni di euro nei confronti di 3 persone fisiche accusate a vario titolo dei reati di omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento delle scritture contabili. Le attività investigative condotte dalle fiamme gialle della compagnia di Pomezia sono scaturite da elementi emersi nel corso di una verifica fiscale nei riguardi di un'impresa locale operante nel settore alberghiero che aveva omesso di presentare le dovute dichiarazioni fiscali. Sabato 19 settembre, corteo di Spin Time per il diritto all'abitare alla città e contro la finanziarizzazione immobiliare. Infine, da oggi fino al 22 settembre, al via la Settimana Europea della Mobilità, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini sull'importanza degli spostamenti urbani sostenibili. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

Just the way you are, Milky, a chiudere le quattro hit senza interruzioni nel mercoledì mattina di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, eccoci qua. Come state? Buona colazione, se siete alla prima, la seconda, la terza. Senza andare oltre, senza esagerare, c'è una novità che ci siamo ritrovati davanti ai nostri occhi in questi giorni, una novità che forse mai avremmo pensato in realtà ci sarebbe stata, si sarebbe verificata, e quindi andremo alla scoperta, ne parleremo.

0: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro.

0: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa e ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

10:28 su Dimensione Solo Roma, buongiorno e buon mercoledì. Gli Oasis che, insomma, dopo aver annunciato una data, due date anzi, qua a Roma, hanno dato via a questo nuovo modo in realtà di comprare i biglietti per un concerto. Dimentichiamoci i tempi in cui andavamo al negozio, facevamo la fila, scusi, mi dà due biglietti per gli Oasis? Ecco, sparito tutto quanto. Adesso c'è un elemento di casualità quando si acquista un biglietto, o meglio, quando si prova ad acquistarlo, ed è un elemento che non piace a tanti. Tutto troppo complicato, lungo, forse anche un pochino ingiusto, pensando al fatto che magari un vero fan potrebbe rimanere fuori. Questo sistema, come detto, è un po' contorto, funziona così, cercherò di spiegarlo al meglio. Bisogna registrarsi al sito ufficiale del gruppo, in questo caso gli Oasis. Una parte delle persone registrate sarà poi selezionata casualmente, riceverà per email nei giorni successivi un codice per accedere alle vendite dei biglietti. Ma una volta arrivati lì, una volta che si avrà il codice, non significherà automaticamente, non significherà avere la certezza di poter comprare i biglietti, perché anche in quella fase la domanda sarà superiore alla disponibilità e quindi probabilità altissime di trovare in ogni caso i biglietti esauriti come anche noi del resto dopo tutti questi passaggi.

classico del Planet Funk. Altra Rhythmic History in questo mercoledì mattina su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Un pezzo nato da un viaggio profondo, spirituale, della band fatto a Cuba ormai tantissimi anni fa, visto che si parla del 2000 come data d'uscita, che poi di solito Cuba non è la meta per questo tipo di esperienze, no, spirituali. Ci sono invece agenzie che si occupano di garantire dei tour in luoghi pazzeschi, per esempio in India, in Giappone, anche in Spagna, pensiamo alla stessa Indonesia, con percorsi che offrono silenzio, natura, ritmi lenti per ritrovare il nostro equilibrio interiore. Insomma, è il viaggio che ogni romano dovrebbe fare.

0: Paranoia in questo mercoledì mattina su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, il disco che si fa cantare che è una meraviglia di Samurai J, e tra poco anche la musica nuova.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Ma effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo

0: Novità.
1: Negli ultimi anni succede sempre più spesso che quando un artista lancia una nuova era con un nuovo album cancelli tutto quanto quello che esisteva prima pubblicato sui social. Invece Miley Cyrus ha cancellato anche il nome. Da oggi Miley con questo il nuovo singolo.
2: Emissione Suono Roma, novità.

aveva fretta Miley Cyrus. Questa è la nuova con insomma Best Persuades, che tra l'altro è il titolo del nuovo album. Dicevo aveva fretta perché uscirà proprio questo venerdì, dopodomani il nuovo album, poco più di un anno dopo il precedente, quindi insomma super prolifica, ma che dà il via ad una nuova era, che più nuova di così forse, visto anche il nuovo nome, non si può fare.

0: ma ci porta in redazione per tutte le news.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
0: Vedo Francesca Proietti in redazione pronta per le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti, sono 16 DASPO adottati dal questore di Roma che vieteranno l'accesso agli impianti sportivi ad altrettanti supporter giallorossi identificati nel corso del match Roma-Atalanta per essersi evidenziati in gruppo nel compimento del cosiddetto saluto romano all'interno della curva sud. I giovani di età compresa tra i 19 e i 42 anni non potranno più varcare la soglia degli stadi per un periodo che va da 1 a 5 anni. Il divieto ha valore su tutto il territorio nazionale ed è esteso anche alle trasferte all'estero della Roma e alle partite della nazionale italiana. Per 4 di loro, oltre al divieto di accesso, è scattato anche l'obbligo di firma. Dovranno presentarsi negli uffici di polizia prima, durante e dopo ogni incontro della squadra giallorossa. Una frode da oltre 1 milione di euro e il sequestro preventivo di un albergo a Torvaianica, questo quanto accertato in una vicenda che ha avuto come teatro il litorale a sud di Roma, con il denaro di una società alberghiera convogliato su conti personali. In 3 sono finiti nei guai, un'indagine durata 1 anno e mezzo che è partita nel corso di una verifica fiscale di un'impresa di Pomezia che aveva omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali, l'indagine delle Fiamme Gialle. È caccia a chi ha sparato e ha ferito a un braccio la donna nella giornata di venerdì, ora ricoverata all'ospedale CTO della Garbatella, in attesa di essere sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un proiettile di metallo. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ora al vaglio che parlano di almeno 7 episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì scorso, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. Infine il teatro, a 10 anni dalla scomparsa, il Teatro di Roma ospita lunedì 21 settembre alle 20 al Teatro Argentina la serata evento Paolo Poli, la gioia del teatro. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Il discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen contiene un grido d'allarme che non è ingiustificato, visto tutto quello che abbiamo seguito e raccontato del resto anche qui per tutto l'anno, ovvero l'offensiva degli ultranazionalisti contro l'idea dell'Unione Europea, e questa è un'offensiva politica legittima che ben conosciamo. Cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea, cos'è Bruxelles rispetto ai sovranisti è storia ben nota. Ma parla anche dei russi, della Russia che con tutte le armi, in tutti i sensi, cerca di smantellare, di indebolire l'Unione Europea. E del resto sono le cronache di questi giorni che ci confermano come ci sia una nuova iniziativa da parte di Mosca. La questione di ieri dei droni che ha riguardato anche i caccia italiani che si sono levati in volo proprio per distruggere un drone armato con ordigni a bordo che era entrato nei cieli della Lituania dalla Bielorussia. E tanti altri episodi, tanti altri episodi. Peraltro questa notte e questa mattina due azioni proprio russe hanno colpito un autobus e poi un treno in territorio ucraino, facendo morti e feriti in tutte e due le occasioni. Mosca è all'attacco, possiamo dirlo, anche perché mai come in questa fase la situazione si è fatta pericolosa, perché non si capisce qual è la linea di Trump e degli Stati Uniti rispetto a tutto questo, e perché l'Europa è sul crinale di una scelta su riarmo oppure no, su difesa comune oppure no.

0: E evidentemente Putin prende l'iniziativa anche per questo. Tutto questo sta nel discorso di von der Leyen per quanto ci può riguardare, nella nostra coscienza per quanto ci può riguardare di più. Che cosa fare in questa fase storica così terribile? Spetta anche ai governi parlarne e alle opposizioni, compreso in Italia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Le 11:02.
3: Ritmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Amici miei, ancora buongiorno da Gianmarco. Buon mercoledì, 2 ore insieme a un po' di ricordi. Nel 2003, mi ricordo, avevo una fotocamera digitale compatta, insomma, la utilizzavamo tutti quanti per le nostre vacanze, per esempio.

questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lo stato di Singapore è sempre sul pezzo, quindi voglio portarvi in Asia in questi minuti. Se qualche settimana fa, ne abbiamo anche parlato, aveva lanciato la campagna per regalare circa 50.000 euro a famiglia per ogni figlio nato, adesso sono invece previste delle piccole ricompense per disincentivare l'uso dello smartphone, lo scrolling senza fine. Una piccola somma per tutti i cittadini è prevista per coloro che leggeranno un libro almeno per 15 minuti al giorno. Ecco, se poi diciamo anche quelli allergici alla lettura in generale lo fanno, sarà stato raggiunto un bel risultato. Uno pensa però, come si dimostra a leggere effettivamente, a capire se uno ha letto o no? Allora, ogni cittadino dovrà registrarsi su un sito e si accumuleranno dei punti che poi verranno riscattati e convertiti in denaro dopo un bel po', chiaramente. E con questa strategia di gamification, è chiamata così, il governo di Singapore spera di riavvicinare sempre più persone possibili alla lettura. Quando da noi? Chiedo per un amico, eh?

0: All right. Il ritmo della capitale.
1: Are you ready?
2: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.000.

0: scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco.
11: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
12: Che entusiasmo!
11: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
12: Te ne do uno io!

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Le 11.21, buongiorno, buon mercoledì. Siete alla ricerca di tendenze, soprattutto legate al mondo degli outfit? Allora seguite lei su Instagram, Jennifer Lopez. Apriamo proprio con la sua musica.

2000, disco Rhythmic History, come sempre chiude un'altra forfori, un altro viaggio nel tempo dal 2000 fino ai giorni nostri con Save Me Tonight di Jennifer Lopez, David Guetta nel mezzo di Sis di Lady Gaga e Sorry Papi, il disco di Topic Becky G.

Happiness, So Sad, Lightly Swedish House Mafia, Licky Lee, riuscitissima, eh? Ascoltata volentieri in questo mercoledì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma non potrebbe essere altrimenti. Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di

0: accusato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
3: Io ho uno dei miei migliori amici che è Charbane dentro a Eton, no? E ha detto che ricreazione, lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto George, che te vi?
2: Poi ha fatto segnare.
3: Perché... Detto, pagami, paga.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Con la promo Grandi Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Oh my God!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio, a 1,49 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.

dal 90 ad oggi, qua su Dimensioni, sono Roma, buongiorno, buon mercoledì. Da Gianmarco a Singapore i cittadini vengono pagati per leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno, poi riscatteranno dei crediti convertibili in denaro. Mentre da noi, dalle nostre parti, la più grande catena multinazionale di caffetteria al mondo ha aperto il suo nono store nella capitale, in centro, tra l'altro all'interno di un bellissimo edificio del 400. La novità è che sarà il primo in Italia ad avere uno spazio dedicato ai libri, al book crossing. Quindi ti siedi al tavolino, bevi la tua bevanda preferita, il tuo caffettino, leggi un libro oppure lo prendi in prestito, portando in cambio un tuo libro da condividere con tutti gli altri clienti. È un concetto sempre più diffuso all'estero e che vogliamo in tanti portare anche qua nella capitale.

Suono Roma al ritmo della capitale, ci sono caffetterie locali della nostra città che si convertono in spazi condivisi anche di book crossing, dove si portano libri, si prendono in prestito, si riportano indietro. Agnese scrive: il book crossing mi piace tantissimo, è un modo elegante per liberarsi dei libri che hai comprato e letto, che non puoi tenere a casa per questioni di spazio, come nel mio caso, una possibilità che dai agli altri di vivere la stessa esperienza e leggere la stessa.

0: Days anticipa le news che stanno per arrivare, eccole.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Un buon mercoledì alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Donna colpita a Prati, sopralluogo del RIS in via della Giuliana. I rilievi serviranno a individuare l'altezza e la possibile provenienza del proiettile che ha colpito la vittima. Nessuna pista viene esclusa. Intanto sono state raccolte testimonianze ora al vaglio che parlano di almeno 7 episodi negli ultimi giorni, a partire da giovedì scorso, di piombini sparati contro le serrande dei negozi. Inoltre, prima della scrittrice e giornalista Cristina Stillitano, è stata ferita una commercialista e sfiorate 4 turiste spagnole, perquisite infine alcuni pregiudicati della zona, e c'è anche l'ipotesi di spari da auto o scooter. Roma, controlli dei carabinieri nei quartieri Eur e Torrino, 6 persone denunciate e 4 arrestate, tra cui un 42enne e una 21enne, entrambi romani, sorpresi in via Fiume Giallo a bordo di un'autovettura con 37 dosi di cocaina, 8 dosi di crack e circa 50 grammi tra marijuana e hashish, oltre a 2 bilancini di precisione, 100 euro in contanti. Gli investigatori della Guardia di Finanza di Genova hanno scoperto un medico posturologo che avrebbe evaso 1,3 milioni. L'uomo esercitava la propria attività tra Genova, Imperia, Milano e Roma e riscuoteva le parcelle, oltre 200 euro a visita, in contanti, per poi accantonarli in un trust con sede in provincia di Genova, che veniva poi versato sui propri conti correnti nazionali e del Principato di Monaco. Eseguito un sequestro preventivo per un valore di circa 800.000 euro tra immobili, box auto e magazzini. Calcio: il Bologna cambia subito, è ufficiale l'esonero di Tedesco. I felsinei cambiano guida tecnica, fatale al 41enne il KO di domenica contro il Napoli. Ora arriva Palladino con un contratto di 3 anni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Eh sì, tutto vero, siamo già arrivati all'interno della terza ora insieme in questo mercoledì 16 settembre. Ciao a tutti da Gianmarco, siamo in attesa del pranzo di questo mercoledì. Un po' di ricordi adesso. Debuttava in Italia la Fiat Punto, tra le tante auto che giravano all'epoca. Che anno era? Anche di questa canzone.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 93. This is the-

0: di Taylor Swift su Dimensione. Suono Roma, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro, nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Miley, Bass Persuades, Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind,

0: to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
0: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
1: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, di quel family lavora, di risparmio, di qualità.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Il ritmo della capitale.
5: Are you ready?

LP e Celestial di Girls Go Wild su Dimensione Suono Roma. Non soltanto d'estate esce fuori il discorso degli scontrini folli, ma anche in questo periodo si parla un sacco sui social nelle ultime ore di questi due caffè decaffeinati pagati 13 euro in un bar in Piazza di Pietra qua a Roma, tra l'altro location meravigliosa.

meravigliosa e insomma tutto è diventato virale perché il cliente, una volta dopo aver pagato, aver lasciato il bar, ha mostrato proprio sui social lo scontrino che riporta nel dettaglio il costo dei caffè, 8 euro in totale, più il servizio 5 euro. Lui insomma ha raccontato, ha detto una cosa inammissibile, è una vera e propria truffa, una vergogna. Torniamo sempre al solito discorso che in teoria insomma uno dovrebbe guardare poi il menù, i prezzi riportati e quindi di conseguenza decidere se e eventualmente cosa prendersi, se fermarsi in un determinato bar o proseguire altrove.

0: 2000, precisamente nel 2000, Spiller e Sophie Alice Baxter, Groove Jet su Dimensioni, sono Roma. E a settembre, Decker Point ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna, tua 25.950 euro, anche con un microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Che erdaie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Fino al 29 novembre il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
9: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
10: Usato Days.
9: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
10: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
9: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
10: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
9: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent.

0: il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
1: Da Fewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Fewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: ecco, questa novità musicale mi piace particolarmente perché il titolo un po' rappresenta la mia vita in generale sotto ogni punto di vista. Una base che conosciamo molto bene nella nuova di Marracash Guè, si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: settimana su Dimensione Suono Roma è arrivata. Buongiorno,
1: è arrivato Rotino, buongiorno.
0: Tu che sei attenta ai contenuti che girano sui social, l'hai visto il video della squadra italiana di pallanuoto, la Prorecco? Eccola qua, peccata subito ragazzi. Per me può finire anche qua la discussione. Guarda, io ho detto sicuramente l'ha vista, risata. Allora spieghiamo ai nostri amici all'ascolto. Questa squadra di campioni, veramente una delle più grandi in assoluto della pallanuoto a livello di club,
1: sì,
0: è stata invitata in Giappone, in tour in Giappone e in Cina, per promuovere proprio questo sport da quelle parti, visto
1: bello,
0: che non è molto diffuso. E che cosa hanno fatto per sponsorizzare tutto ciò? Hanno sfilato a Shibuya, che è quell'incrocio grandissimo di Tokyo,
1: di
0: famosissimo,
1: persone, sì,
0: in slip, in costume
1: per banco, no, dico lo sapevo che era, no, allora chiaramente sono,
0: sì,
1: sono atleti, quindi hanno dei fisici belli importanti. Devo dire che siamo più abituati a vedere le donne, no, in sfilare in costume, quindi è stata una cosa che è saltata parecchio all'occhio.
0: Tu quindi tu sei favorevole, a te è piaciuta questa iniziativa? Cioè soprattutto, secondo te è stata efficace?
1: No.
0: Oh.
1: No. Cioè,
0: ecco qua.
1: Dipende, bisogna un attimo arrivare al punto dell'obiettivo.
0: Guarda,
1: non ho capito neanche cosa volessero fare.
0: È stata super criticata, però io ho analizzato il video con attenzione, proprio perché vedo da una parte che diceva sì che bella iniziativa, dall'altra insomma. Nessuno se li fila per strada. E quindi infatti il mio pensiero era: sono culture, popolazioni
1: che non
0: sono,
1: che...
0: non sono interessate a questo.
1: Ma secondo me poteva essere invece un progetto di marketing proprio social, magari non ci abbiamo pensato. Poteva essere per quello, perché
0: dici,
1: l'attenzione sui social un po' l'hanno presa.
0: In realtà, sì, però da parte nostra, cioè
1: sì,
0: da,
1: certo,
0: da società occidentale.
1: Io
0: diciamo,
1: in realtà non ho capito neanche di cosa si trattava, se vuoi saperlo.
0: Ma che cosa hai visto tu?
1: I ragazzi!

0: Torino su Dimensione Sonoro, ma quindi stavamo cercando a proposito di pallanuoto. Come iscriversi qua a Roma?
1: Ti vuoi iscrivere?
0: No, tu sei interessata.
1: No, io? Ma ci sono quelli della pubblicità?
0: Sì, ci sono loro che allora insegnano a sbracciare, a rimanere in acqua.
1: Guarda, io faccio i complimenti a chi è pallanuotista, si dice così, perché è uno sport veramente impegnativo, e quindi complimenti per quello.
0: Insomma, diciamo chi fa sport in piscina, in acqua, in generale è tosta.
1: È tosta, quindi bravi voi.

0: per quanto mi riguarda, stasera alle 23 con Special Party.
1: Ti aspettiamo.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma. La fai tu.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

Ben trovati da Andrea Soprani. Spari dalla finestra a Roma, spuntano altri 6 casi, 4 donne e 2 uomini. Da una settimana un cecchino prende di mira i passanti in via della Giuliana. Oggi sarà estratto il piombino dal braccio della vittima, la scrittrice 49enne Cristina Stillitano. L'esame potrà chiarire il tipo di arma utilizzata. I militari hanno effettuato sopralluoghi nella via per capire la provenienza e la dinamica dello sparo. Chi indaga al momento ha ristretto il campo su 4 persone, alcune con problemi psichici, che in passato si sarebbero rese responsabili di comportamenti violenti. Se non ve ne andate vi spariamo, è la minaccia rivolta alle ragazze della squadra di calcio femminile di Borgata Gordiani, che lunedì sera si stavano allenando nel parco Don Cadmo Biavati in via delle Palme. Le intimidazioni sono state accompagnate dal lancio di bottiglie contro le calciatrici. La denuncia della società: i nostri spazi pubblici lasciati a gruppi criminali. Il municipio afferma, la questura faccia luce. A Roma servono 70.000 alloggi nei prossimi 10 anni, housing sociale e accordo con le banche. Questo il piano degli assessori Veloce e Zevi, presentato in Commissione Regionale Lazio dell'Associazione Bancaria Italiana. Gli strumenti sono la delibera 203/2025, un'agenzia sociale per l'abitare e un veicolo finanziario con la Banca Europea degli Investimenti. Dal 19 settembre al 18 ottobre al via la festa dello sport, 9 giornate polisportive inclusive a ingresso libero nei municipi di Roma Capitale, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Un'iniziativa promossa dal CSI Roma per prevenire l'abbandono sportivo giovanile, riscoprendo il valore educativo del gioco, della condivisione e della sostenibilità ambientale. Primo appuntamento sabato 19 presso l'oratorio Padre Antonio Gentili, 14° municipio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

Sanremo della Capitale. Buongiorno, buon mercoledì 16 settembre. Ciao a tutti, io sono Xenia, saremo insieme fino alle 16, quindi una parte della pausa pranzo più il momento caffè, il caffettino per riprenderci, quello d'obbligo, no? Che si prende tra amici. Oggi vorrei partire con una cosa che ci accomuna tutti ed ha a che fare con le chiamate spam. Almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto la telefonata di qualcuno che ci voleva vendere qualcosa, proporre qualcosa. Hai voglia te a iscriverti al registro pubblico delle opposizioni per bloccare questo telemarketing indesiderato? Molto spesso non ci fai nulla e le motivazioni le sappiamo bene, perché i numeri purtroppo continuano ad andare in circolo e niente, veniamo disturbati ogni volta in ogni modo possibile. Di recente proprio sono stata telefonata da un ragazzino, io ci tengo sempre a dire che loro lavorano, quindi non serve a nulla prendersela con loro, ma questo ragazzo mi ha chiamata Xenia e io continuavo a dire, perché mi stavo divertendo, Xenia. Sì, ma scusa, la X non si legge sh, no, si legge X, quindi Xenia, ma non si legge sh, continuava. No, guarda, ti ringrazio, qualunque cosa tu voglia offrirmi innanzitutto, e no, in ogni caso mi chiamo Xenia. Ecco, registro delle opposizioni, telefonate spam, continueremo a parlare di questo tra pochi.

0: Natale, siamo a settembre e a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
2: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina.

0: neanche tu.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Let the vibration take you down. Pronti a godere della meraviglia di...
3: For you.
2: Esatto.

faccende personali, noi stiamo affrontando argomento spam, telefonate spam. Chiunque di noi ne ha ricevuta almeno una, ma ci sono persone che vengono davvero bombardate di telefonate. Non ne voglio sapere, non lo voglio, non mi interessa, mi sono iscritto al registro delle opposizioni, non chiami più, e invece no, poi veniamo sempre ricontattati. Come fare? Non c'è ancora oggi, nonostante insomma le varie richieste, non c'è ancora oggi un metodo, un mezzo che possa eliminare il nostro numero da quei registri. Prima o poi si stancheranno, ecco, questo almeno è il buon auspicio. In ogni caso, come rispondiamo, come risponde il mondo al telefono? Noi in Italia diciamo pronto, e io mi sono sempre chiesta, ma pronto a che? Tecnicamente sono pronto ad ascoltare, però poi è diverso, no? Pronto? In Francia dicono hello, ed è un'interazione nata con la telefonia. In inglese hello, in Spagna meraviglia, cioè suona il telefono e si fa dígame.

0: Snake. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Dimensione Suona Roma? Il ritmo della capitale, parliamo anche dei diversi modi che il mondo ha per rispondere al telefono. Noi diciamo pronto in Francia, allo, hello, invece in Inghilterra, Spagna direttamente dígame, in Germania si risponde con nome e cognome. Un po' come se io, cioè, mi telefono e faccio Xenado video e no, però poi stai dando delle informazioni troppo personali, così anche nei Paesi Bassi. In Grecia parakalò, che significa prego, mi dica. E in Giappone, mi fa ridere troppo, ma c'è una parola apposta che viene utilizzata proprio solo per rispondere al telefono ed è moshi moshi.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope, entra un vecchio con la barba ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse fa: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da 1 chilo a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

Republic, I Don't Wanna Wait su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Come rispondiamo al telefono? Noi diciamo pronto. Ci sono alcuni paesi che dicono nome e cognome, oppure dígame, cioè mi dica. E ci sono vari modi per rispondere al telefono. Abbiamo visto che in Giappone si dice moshi moshi, non so precisamente cosa significhi, ma lo utilizzano solo ed esclusivamente per rispondere al telefono. Perché noi diciamo proprio la parola pronto? Quando il telefono arrivò non era affatto scontato che la persona dall'altra parte fosse effettivamente lì pronta a parlare, perché non avevamo i cellulari. C'erano questi centralini, dovevi trovarti lì, e quindi le prime comunicazioni telefoniche passavano spesso attraverso centralinisti e centraliniste che stabilivano il collegamento tra due utenti. L'espressione pronto funzionava bene come segnale, proprio per dire pronto, sono qui, la linea.

a parlare, e quindi il pronto è nato da lì. Il significato della parola comunque si presta perfettamente alla situazione, perché pronto significa sono preparato, disponibile e presente, tranne alle telefonate spam.

pioggia, con la pioggia c'è il carico da 90, quindi dovremmo mettere no stress a palla per ricordarci che dobbiamo restare un po' più rilassati. Sicuramente rilassata è Angelina Mango, dopo un'estate bella tranquilla, sia dedicata al canto, alla musica e alla sua famiglia, ma anche dedicata ad un cambio di look. Capelli nerissimi per lei e maxi frangia, l'ascoltiamo con Canto d'amore.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:58, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma

0: Andrea Soprani, sopra il luogo dei carabinieri del RIS stamattina in via della Giuliana a Prati, nel luogo dove nella serata di lunedì scorso è stata ferita la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano e dove si sarebbero registrati almeno altri 7 episodi di spari con armi ad aria compressa, sempre nello stesso punto, ovvero all'altezza del Civico 3 da giovedì scorso. In particolare sono stati esaminati anche gli interni di alcuni palazzi che si affacciano sul marciapiede. Intanto Stillitano è stata operata sempre stamattina all'ospedale CTO della Garbatella e il proiettile è stato estratto. Oltre 12.000 monopattini controllati e quasi 6.000 irregolarità accertate negli ultimi 3 mesi è il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dei servizi di vigilanza e controllo sulla sicurezza stradale. Tra le 6.000 irregolarità complessivamente accertate, circa 3.000 riguardano il mancato utilizzo del casco, che si conferma quindi la violazione più frequente. Pomezia, furto di vino da un autotreno. I carabinieri arrestano 5 persone e denunciano un minorenne dopo il rinvenimento all'interno del veicolo dove erano gli arrestati di 179 colli di vino per un valore complessivo di circa 3.625 euro. In occasione della notte delle ricercatrici e dei ricercatori di venerdì 25 settembre, Enea apre il centro ricerche Casaccio a Roma. Dalle 10 alle 12.30 i ricercatori Enea accompagneranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie lungo 9 percorsi tematici, tra cui la visita al reattore nucleare di ricerca Triga e alle tavole vibranti utilizzate per simulare terremoti e studiare tecnologie antisismiche innovative. Accanto ai tour sarà possibile visitare 13 aree espositive dove dialogare direttamente con i protagonisti della ricerca Enea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 14 adesso.
2: Adesso. Now. Subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you. Adesso.

0: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.
4: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
9: Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica.

0: differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

0119 119, e mi raccomando ragazzi, senza giudizio e senza paura, perché tanto non siamo veramente a scuola, ci mettiamo alla prova. Solo messaggi audio. Dunque, il cartello stradale di colore verde che troviamo in autostrada, ad esempio A25, indica

cerca il numero del prossimo ponte. È vero o è falso? E nel caso, perché? 3930 119 119.

0: 800 119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ciao, sono Alessio da Lucera. La risposta è no. Il cartello verde con la scritta, ad esempio, A25, indica il numero dell'autostrada.
1: Olè! E bravo Alessio, questo accento di dov'è? Pronto?
2: No, è falso, indica il numero dell'autostrada.
1: Il sospiro prima mi ammazza, però. No,
2: Erika da Latina.
1: Brava Erika, brava. Pronto?
3: Ciao Xenia, Mattia Di Ciampino.
1: Ciao Mattia Di Ciampino.
3: Falso, perché praticamente tu stai percorrendo la A25. Ah. Quella autostrada si chiama la A25.
1: E quindi il nome dell'autostrada, insomma.
4: Sono Sergio, ho dimenticato di dirlo. Un saluto a tutti.
1: Ma perché? Pronto?
4: Buonasera Xenia e buonasera a tutti. No, no, assolutamente falso. Sì. Quando c'è il segnale verde con A25, A1, A24, eccetera, bravo, indica l'autostrada, il nome dell'autostrada. Almeno si crede.
1: Ma che bravi sti ragazzi.
5: Eleonora d'Albano Laziale.
1: Eleonora cosa ci ha detto? Lo troviamo, eccolo qua, è il suo, dai.
5: È falso. Perché il numero, come per esempio A25, è il numero dell'autostrada. L'A25 non è il prossimo ponte, assolutamente, quindi è falsa.

0: sull'oceano, Jubel Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Settembre, tempo di ripartire, sì, ma con l'auto giusta. Da 0 a 100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab. Yeah. Mi diverto da

0: oggi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
4: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
4: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
10: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
12: Es un regalo de Dios. Dirección a su Roma.

0: novità, cioè la maggior parte delle novità sono tutte belle e noi poi ci mettiamo il carico da 90 con le novità musicali. Steve Edwards, i Planet Funk, e già questo la dice tutta. La nuova si chiama Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

My Mind su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, buon mercoledì 16 settembre. Come siamo messi a rapporti familiari? Esiste il preferito di mamma o il preferito di papà? Se esisteva il preferito di mamma o di papà oppure dei nonni? Mia mamma mi ha sempre detto no, chiaramente da genitore non esiste un preferito. È chiaro che in base a alcune caratteristiche proprio caratteriali c'è più affinità con un figlio più che con un altro, e così era anche con il nonno e la nonna. Dico questo perché c'è una storia che ha a che fare proprio con le preferenze familiari e l'eredità. Ai ai ai ai, te ne parlo tra poco.

Medusa e Khalid, Weekend su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parenti serpenti non è solo un film, a volte può succedere, a volte è soltanto suggestione. Una storia che arriva da Modena, una faccenda giudiziaria, vede un nonno lasciare al nipote preferito l'eredità da 800.000 euro e i parenti hanno fatto causa perché sostengono che questa eredità sia stata guidata. Una donna di 80 anni, residente a Modena, ha lasciato in eredità ad uno solo dei suoi nipoti beni dal valore di 800.000 euro. Il nipote, definito da lei il preferito nel testamento, è l'unico in famiglia ad essere risultato beneficiario di quanto disposto dalla donna. Non c'è nessun altro, c'è un testamento intero, una famiglia enorme, l'unico è questo nipote. E i parenti sono fatti una domanda: ma è davvero così? Era davvero il nipote preferito? Oppure c'è stato, no, un modo per pilotare questa decisione? Tutto questo comunque non lo riporto io, ma il Corriere di Bologna. I fatti risalgono al 2018, anno della dipartita di questa signora. Quando è stato aperto il testamento, i familiari sono stati esclusi dall'eredità e hanno contestato l'autenticità del documento, ipotizzando che la donna l'avesse scritto con mano guidata. Il ricorso dei parenti si reggeva sulla patologia di cui soffriva la donna, era una maculopatia esudativa che causa importanti problemi alla vista. Io non so, adesso ho bisogno, no, del vostro parere, di quello che ne pensate, però a me fa ridere perché in ogni caso c'è qualcosa che non va. Si ricorre alla maculopatia della signora, quindi ha lasciato 800.000 euro ad un solo nipote, e no, perché non ci vedeva o perché aveva sta malattia. Se poi così non fosse, se lo lasciava a tutti, e no, ma ero soltanto io il nipote preferito. Insomma, come la metti e come la giri, qualcosa c'è sempre che non va. Voi che ne pensate? Che cosa avreste fatto in una situazione del genere? Il numero per interagire con la diretta è il 3930 119 119. Adesso Miley, quando era ancora Cyrus, con Midnight Sky.

0: suonoroma.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Spari dalla finestra a Roma, spuntano altri 6 casi, 4 donne e 2 uomini. Da una settimana un cecchino prende di mira infatti i passanti in via della Giuliana. La scrittrice 49enne Cristina Stilitano oggi è stata operata, l'esame del proiettile potrà chiarire il tipo di arma utilizzata. Intanto i carabinieri del RIS stamattina hanno fatto un sopralluogo e rilevamento in via della Giuliana. Chi indaga al momento ha ristretto il campo su 4 persone, alcune con problemi psichici che in passato si sarebbero rese responsabili di comportamenti violenti. Un nuovo polo educativo pubblico prende vita nell'area dell'ex residence Bravetta. Questa mattina il sindaco di Roma Gualtieri ha inaugurato la nuova struttura scolastica realizzata nel quadrante ovest della città. Il polo ospita un nido, una scuola dell'infanzia e a pieno regime potrà accogliere oltre 100 bambini e bambini nella fascia 0-6 anni. I carabinieri della stazione dei Velletri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 50 anni residente a Lanuvio e già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. L'uomo è gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e minacce all'ex compagna. Il 50enne, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, si era recato più volte sotto l'abitazione della donna tentando di introdursi con la forza all'interno dell'immobile, rivolgendo all'indirizzo dell'ex compagna gravi minacce di morte. Tornano le domeniche ecologiche. La giunta capitolina ha approvato la memoria con cui viene stabilito il calendario per la stagione invernale 26-27 delle giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona ZTL nella fascia verde. Le date sono 15 novembre 26, 6 dicembre, poi 24 gennaio 27, 21 febbraio e 21 marzo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
2: it is? Le 15:02.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Oh là là, eccoci qua, mercoledì 6.

0: capitale. A proposito di paranoia, la paranoia è venuta ai parenti di questo ragazzo che è l'unico ad ereditare il patrimonio di sua zia di 800.000 euro. Siamo nel 2018, questa donna viene a mancare, vengono chiamati i parenti dal notaio perché c'era un testamento. Nel testamento è nominata una sola persona, l'unico erede, questo nipote. Chiaramente tutti i parenti hanno contestato quel testamento, ritenendolo contraffatto, guidato, pilotato. C'è qualcuno che ha detto che la signora soffriva di maculopatia, non vedeva, aveva un problema alla vista, quindi si sarà sbagliata. Poi lì le si tentano tutte. Dall'altro canto però il nipote ha detto invece: io sono l'unico che se n'è occupato, quindi probabilmente ero il preferito per questo. Ma sentiamo.
1: Ciao Xenia, Virginia.
0: Ciao.
1: Da Roma.
0: Ciao Virginia.
1: Allora, anch'io ieri ho letto questa notizia e peraltro me ne occupo anche un po' per lavoro, faccio spesso successioni, vedo spesso storie non come questa, che è veramente eclatante, però vedo spesso storie di eredi che litigano per testamenti che secondo loro non sono veri, sono falsi. Allora, cioè, sono cose che succedono molto molto spesso quando ci sono i testamenti. Però io penso che in particolar modo quando non ci sono eredi legittimi, come nel caso di questa signora, che erano tutti nipoti, figli di sorelle, cugina, so io cosa, è giustissimo secondo me invece fare il testamento, perché non vedo per quale motivo un nipote che manco sa come ti chiami, quanti anni c'hai e di che sei morta, debba ereditare qualcosa che è tuo. Secondo me è giustissimo che venga fatto il testamento e alla famiglia di

0: Ciao belli, la Ciao. Questione del discorso dell'eredità è un discorso molto banale sì. che si può riassumere così.
1: Come?
0: Quando si tratta di aiutare, pulire, accompagnare, sì. Quindi penare,
1: sì.
0: non si fa vivo nessuno. Quando si tratta di divide, ricicciano pure quelli più lontano, quelli che non si sono mai visti. Come mai sto fatto? Ciao belli!
1: Devo utilizzare nuovamente il termine ricicciano. All for you.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno.

Auto di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta. E neanche tu.
4: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
5: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
8: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2.

Eredità o non eredità, noi abbiamo una fortuna grande. Sì, è la 4 for you, perché se stiamo bene siamo ricchi, con 4 hit che arrivano senza pausa.

0: di ballare. Questo è il momento delle domande e voi dovete tirare fuori le risposte al 3930 119 119. Io e il mollicone, io l'ho già incontrato, tra poco sarà qui accanto a me. Vi chiediamo: qual è il genere musicale che vi fa più scatenare, che vi fa ballare? La dance, il reggaeton, la salsa, insomma, avete capito? Qual è proprio quel genere, quella musica? Potete indicarci anche la canzone sulla quale scattate e non vi si ferma più. Ecco, 3930 119 119, vi aspettiamo con sms, meglio messaggi audio WhatsApp. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Che erdaie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora
3: e poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
6: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
10: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso, Gruppo Romano Supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per

0: sogni causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Così, ma che te frega?
1: Che fa paura?
2: That Power, Will I Am, Justin Bieber su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, il mollicone qui accanto a me, ve l'avevo preannunciato. Buonasera.
1: Buonasera, oggi si balla.
2: Oggi si balla, sì, perché al 393 0119 119, vi stiamo chiedendo qual è quella canzone che vi fa, canzone non solo, ma
1: il genere musicale.
2: Il genere musicale che vi fa bailar, a bailar, pronto?
3: Dica. Ciao, sono Sonia D'Anzio.
2: Ciao Sonia D'Anzio.
3: La mia musica preferita è il reg.
2: Chi?
1: Non de reg più, come meno che da.
2: È la reg.
3: Canzone Jamming di Bob Marley.
2: La canzone per Jamming
3: tutta
2: di
3: la
2: Bob
3: vita.
2: Marley.
3: Ciao, ciao.
1: Allora, sembrava Drummer, che non è male, però.
2: Sentire. Oh, questa.
1: Jamming. Che poi jamming è una parola che non esiste, cioè sul vocabolario non esiste, ma l'ha inventata Bob Marley per indicare quello stato di grazia.
2: Bob Marley,
1: così senza offendere il suo. Bob Marley. Vabbè ragazzi, ovviamente stiamo scherzando, ironizziamo. Grazie Sonia del messaggio. Tocca a te adesso che stai ascoltando la radio. 393 0119 119, qual è il genere musicale che ti fa muovere la sciocchezza?
2: Let's go!
4: Dimensione Suono Roma. Un vento vaga.

0: niente, cioè è partita l'anca.
1: Non lo
0: potevo dire. Non lo potevo dire, è uno scandalo. Ballerini è scandaloso.
1: Vedermi ballare è una cosa pietosa.
0: Ma non è vero, ma non è vero. Uno spettacolo per pochi.
1: Tra le più ritmo e meno male, dal 90 ad oggi, se dimensioni.

0: Ne sono Roma, il ritmo della capitale. Quale genere musicale vi fa bailare?
1: Allora, vorrei rispondere subito a Teresa che dice: ma come, quale genere ci fa muovere? Il vostro no. Certo, certo che sì, ma è scientificamente provato.
0: Se hai il coraggio di dirlo, se hai il coraggio, dillo quello che hai detto a me fuori onda.
1: E non me lo manco mo ricordo, se mi ricordo le cose che dico.
0: La
1: fuori
0: risposta?
1: Onda. La risposta è sì, sicuramente il nostro sì, però, mia cara, sappia che scientificamente ognuno di noi è collegato cerebralmente a uno stile musicale. Ah. Quindi potrebbe essere che la salsa è il movimento latinoamericano.
0: Il sungo.
1: Per qualcun altro il rock and roll, c'è gente quando sente il rock and roll inizia
0: a
1: muovere.
0: Parte.
1: Io se sento le chitarre elettriche scappo dall'altra parte.
0: Se
1: invece
0: senti la polca?
1: Cioè sulla polca ci si può organizzare.
0: Ci organizziamo.
1: Però ad esempio tutti quanti sicuramente abbiamo un comune denominatore che ci prende tutti, che è la cassa dritta. Perché la cassa dritta, come la cassa house, più o meno te fa muovere.
0: Questa non è Ibiza.
1: Esatto, sentiamo qual è il genere.
2: Ciao belli. Dica. Dalla febbre del sabato sera in poi la musica è tutta bella.
0: Anche
2: tutta
0: prima.
2: Ciao belli.
1: E quindi è il genere endocoio
0: coio. Non si è capito, la febbre del sabato sera.
1: Tony Manero.
3: Ciao, sono Sonia D'Anzio.
1: Ciao.
3: La mia musica preferita è il reggae. E la canzone è Jamming di Bob Marley. Per tutta la vita. Ciao, ciao.
0: Per tutta la vita.
4: Buon pomeriggio a tutti da Mirko.
0: Ciao.
4: Beh, io sono un vecchio fan dell'house music anni 90. E a me mi date soprattutto Space Cowboy di Jamiroquai, remix di David Morales, lì non ce n'è per nessuno. Partono i ricordi, parte il tac e punta, e parte il volume alto dentro la macchina.
0: Ciao ragazzi. Sto immaginando Mirko tacco e punta ed è una scena
1: ma non è quella che ha spillo, il tacco e punta è il balletto quello dei The Doors.
0: Scusate,
1: è il balletto dei The Doors.
0: No,
1: tacco punta.
0: Ho immaginato il tacco.
1: No, tacco a spillo, tacco 12. Allora, messaggio anonimo: il mio genere degli anni 90 che non si scordano mai, l'amour toujours, Gigi D'Agostino,
0: sì, certo.
4: Perché poi, se non mi sbaglio, è nella lista, nella playlist di Dimensione Suono Roma.
0: Bravo,
4: certo.
0: Les enfants, bravo.
1: Bravo, l'avete votata voi, l'abbiamo scelta noi. Allora, Xenia, chiudiamo con te. Qual è il tuo stile?
0: Il tango? Non lo so ballare, però, ma ogni volta che sento il tango mi viene quel friccichio che voglio andare a ballare. Faccio tacco punta come
1: Mirko. È il tango. Vabbè,
0: siamo pronti?
1: Vai col tango.
0: 3, 2, 1, go!
1: Ho detto vai, che non ci vuole tanto. Prima maniera, insieme a Xenia.

0: testa gira tipo power move. Boh, così. Scusate, ma se mi date da parlare di rap e cultura hip hop, sarebbe un po' il mio, capito?
1: Scusate, ma sul fatto che a me parte l'anca.
0: Non ho voluto fare. Non ho voluto. Se ti partite il tour con l'anca, volevo continuare tipo in tour con Polanca, però mi sono fermato.
1: Meglio di no, perché sarebbe una scena terribile.
0: Ma della polca che mi dici?
1: Ma non ti dico niente.
0: Meno male.
2: Time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: della capitale.
1: Allora, visto che abbiamo parlato di ballare, se lo sai non lo dire, è una diva di Hollywood che ama indossare occhiali e parrucca e andare a ballare a Ibiza
0: lo
1: di
0: so,
1: nascosto.
0: Lo okay. so.
1: Se lei lo sa, quindi non lo può dire, tocca a voi. Se lo sapete, ditelo al 393 0119 119.
0: Sospettabile, tra l'altro.
1: È per quello.
0: Posso dire bella donna?
1: Brava.
0: Dico
1: basta,
0: bella donna.
1: Basta indizi.
0: 393 0119 119, questo è il numero per interagire con la diretta. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale. Con me ci sentiamo domani in pausa pranzo. Grazie a tutti, ciao belli, ciao.
1: Consegna
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross.

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla nostra capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Cecchino a Roma Prati, spuntano altri 5 casi, 2 le denunce presentate ai carabinieri, i testimoni hanno indicato altri colpi indirizzati contro 2 gruppi di turiste, l'arma potrebbe essere un fucile e c'è l'ipotesi del cecchino seriale. Intanto oggi i carabinieri del RIS hanno chiuso la strada per i rilievi balistici, mentre stamattina è stata operata Cristina Stillitano, la donna colpita 2 giorni fa per l'estrazione del proiettile. L'operazione è andata bene. Una frode da oltre 1 milione di euro e il sequestro preventivo di un albergo a Tor Vaiani. Questo quanto accertato in una vicenda che ha avuto come teatro il litorale a sud di Roma, con il denaro di una società alberghiera convogliato su conti personali. In 3 sono finiti nei guai, un'indagine durata 1 anno e mezzo che è partita nel corso di una verifica fiscale di un'impresa di Pomezia che aveva omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali, l'indagine delle Fiamme Gialle. Tornano le domeniche ecologiche, la giunta capitolina ha approvato la memoria con cui viene stabilito il calendario per la stagione invernale 26-27 delle giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona ZTL nella fascia verde. Le date sono 15 novembre 26, 6 dicembre, poi 24 gennaio 27, 21 febbraio e 21 marzo. Carta d'identità elettronica, sabato 19 e domenica 20 settembre, nuovo Open Day con prenotazione nei municipi 6, 7 e 11 e negli ex pit nella sede di via Petroselli. Per prenotazioni visita il sito www.prenotazionicie.interno.gov.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono passati 2 minuti dopo le 16, benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma. Dimensione.

0: capitale.
1: Oggi si balla in casa Dimensione, suona Roma, si va veloci, tanta musica, poche chiacchiere, anzi pochi bla bla ben, guarda a ben ben. Lo sapete, questa è Dimensione, suono Roma insieme a Don Cash. E l'avete citato voi prima, la Morto Sure di Gigi Dag, la cassa dritta degli anni 90, è quella che fa ballare più il nostro amico, la nostra amica, perché non si è firmata, è rimasta anonima. La sigla, la prima, l'abbiamo già fatta live, adesso tocca a voi. Qual è quello stile musicale che più di tutti vi fa muovere l'anca? Quello che parte ed è irresistibile per il tuo corpo, che ti scatta subito il balletto. Oggi che siamo vittime dei balletti di TikTok, io voglio sapere invece quello che è il tuo ballo libero. Eh sì, non il canto, ma il mio ballo libero sei te. Te che ascolti Dimensione Suono Roma, fatti sentire al 393 0119 119 e allaccia la cintura di sicurezza.
2: In che senso?
1: Che stiamo per tornare giovani, dritti fino al 1992 con Baker Street and the Co-op.
3: Drive time! Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92.

0: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

0: Beautiful, beautiful, splendidi come voi. Anima e Joji in chiusura delle nostre 4 hit. 4 hit che si chiudono alle 16, 16 e 16 secondi. Numeri magici.
1: Che senso?
0: Che le 16, 16 e 16 sono numeri magici. Ma oggi i numeri che mi state dando sono i numeri magici delle vostre anche. Perché vi ho fatto una domanda, cioè qual è il genere musicale che vi fa ballare di più? Il nostro viaggio in 4 hit è iniziato con Baker Street, gli Undercover dal 1992. C'è chi ama la musica degli anni 90, chi la sposa in pieno, chi non riesce a levarsela di dosso come lei.
2: Ciao Don Cash, che ti da Fiumicino.
0: Ciao Ketty, qual è il tuo stile musicale? Quello a cui non resisti?
2: Ma questa è la musica che fa muovere l'anca. Ma quanto eravamo occupato nel 1992?
0: Già, eravamo già tanto avanti, talmente tanto avanti che ancora oggi, se ve lo dico per esperienza personale, all'interno dello show che ho costituito, quello che stiamo portando in tour con Dimensione Suono Roma, con RDS, con tutte le nostre radio, tre quarti della musica è proprio quella degli anni 90, perché più bella di quella non ce n'è stata. Cioè ancora dei pezzi di oggi, gli unici pezzi veramente forti sono quelli che riprendono e fanno i remix degli anni 90. Quindi che devo fare? Meglio come sono gli originali. Insomma, un'altra Blu, quando l'hanno rifatta? Un'altra Murt Jour, ma quando l'hanno rifatta? Vabbè, comunque detto ciò, il numero è il 393 0119, che sia la cassa dritta, che sia la salsa o il balero, il bolero, il tango, il flamenco, qual è quello stile musicale che ti costringe a muovere la carrera, muovendo la carrera?
3: Drive time, che il dai esce con te. Novità music, le novità di questa settimana.
4: Miley, Bass Persuades, Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind,
3: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
6: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
8: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
9: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista

0: Hey, turn the speakers off. E quindi spegnimi questo volume. Come dice Dimensione, suono Roma e Don Cascio di rime ne è un fiume. Come un pollo ti levo le piume. Non capisci che qui sono un falco. E ti ho detto che io porto le rime. Qui niente caria, frate, ne ho un sacco. E già ragazzi, e niente la caria che mi fa venire quando sento quell'errore grammaticale. Questa era Anna con White Girl Wasted. Il freestyle è il mio e allora Dimensione suona Roma Lovers. Parliamo di stile musicale che vi fa muovere l'anca. Quello che parte tu non resisti.
1: Non la faccio più.
0: Quello che quando arriva devi alzare. Messaggio anonimo, la Murtujur, la cassa dritta degli anni 90, non si scorda mai. Gigi Dag. Teresa dice Don. Teresa dice Don, ma quale musica se non quella di Dimensione suona a Roma? E c'hai ragione pure tu, ma io voglio sapere qual è il genere musicale che più di tutti.
2: Ciao belli. Ciao. Dalla febbre del sabato sera in poi la musica è tutta bella.
0: Vabbè.
2: Tutta.
0: Vabbè.
2: Ciao belli.
0: Così vale tutto, così endo voglio goio. Ma è una gioia, anzi ma è una goia. Come il prossimo brano di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
3: Drive time. Che il DAIE sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Ciao, chi è con me?
1: Certo. Ciao Don Cash, sono Marcello da Terni.
0: Ciao Marcello, che ci ascolta da Terni. Allora, qual è lo stile che più di tutti vi fa muovere l'anca?
2: Ciao Don Cash, buonasera. Marco da Roma, Larghezza.
0: Ciao.
2: Io non sono particolarmente tifoso di questo genere musicale, però non c'è dubbio che quando parte la musica latinoamericana il corpo te si muove da solo. Ciao, buonasera.
0: Mia moglie dice che gli si muove verso l'uscita.
3: Ciao,
0: però
3: niente, allora tanti auguri a te e anche tanti auguri a me.
0: Ma no,
3: Laura tarde.
0: Ma no,
4: andiamo bene.
0: E domani è il compleanno, è domani.
5: Don Cash, allora. Ciao, sono Manolo.
0: E io sono Don Cash, ciao Manolo.
6: Drive Time.
7: Che Erdaie sia con te.
8: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
7: Music Club.
9: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
7: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
8: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
7: Fashion, trendy e potenti.
8: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
19: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: settembre. Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
2: Drive time! Che erdaie sia con te!

0: Ed arriva la novità, che non è una novità, ma sa di novità.
1: In che senso?
0: Che è la novità di Marracash e Guepequeño, che in questo periodo hanno fatto la loro reunion all'Ippodromo di Milano con un grande concerto, che però riprende un brano epico, c'è Culia con Gangster Paradise, e si chiama proprio così, Casini, Cacca.

0: Ciao, sono Sonia D'Anzio. La mia musica preferita è il reggae.
1: Reggae.
0: E la canzone è Jamming di Bob Marley.
1: We jam
0: per tutta la vita. Ciao,
1: jamming,
0: ciao.
1: I jam with you. Parole che peraltro inventate da Bob Marley per indicare lo stato di grazia in cui si arriva. Grazie alla musica reggae, grazie chiaramente al ritmo.
2: Buon pomeriggio a tutti,
1: oh,
2: da Mirko. Beh, io sono un vecchio fan dell'house music anni 90.
1: Yeah.
2: E a me mi date soprattutto Space Cowboy di Jamiroquai,
1: wow.
2: Remix di David Morales. Lì non ce n'è per nessuno. Parto nei ricordi, parte il tacco e punta e parte il volume alto dentro la macchina. Ciao
1: punta.
2: Ragazzi,
1: and this is the return of the Space Cowboy. Peraltro io ho spinto tantissimo per inserirla nel Music Club, poi l'avete votata in tantissimi e quindi è entrata di diritto nel nostro, nella nostra playlist.
3: Mollico, a prescindere che ballo caraibico,
1: e
3: lo sai,
1: salsa.
3: Ma se io non ascoltassi voi, che senso ha non ascoltare gli anni 90? Non c'ha senso, no?
1: Già, la vita senza gli anni 90 ti fa godere a me.
3: Ovvio.
1: Già.
3: Come on, guys!
1: Oh, yeah.
3: It's Mercoledon,
1: confermo.
3: It's Prezzemolidon,
1: confermo.
3: And this is the King of Dry Time!
1: Sarebbe...
3: Ladies and gentlemen,
1: yeah.
3: Don Cash!
1: Lady Gaga!

0: Zeta sull'oceano, tattica che risolve mille problemi, quella proposta da Jubel con Ocean House. È il nostro pomeriggio insieme, mercoledì, il 16 settembre, meno uno al mio compleanno. Domani, ragazzi, si festeggia sempre insieme qui su Dimensione Sonora, ma con lo zio Don Cash. Allora, insospettabile artista di Hollywood che si imbosca nei rave e nei party di Ibiza è Nicole Kidman. Eh sì, ragazzi, lei ama così tanto ballare e le fa scaricare la tensione che anche mentre sui set più importanti dei film più imponenti al mondo, lei prende l'aereo, si mette una parrucca, un cappello, degli occhiali da sole e va a ballare a Ibiza. Lo ha detto in una recente intervista e allora da qui la domanda: ma qual è quello stile musicale che ti fa muovere l'anca? Quello che proprio quando parte non resiste?
1: Ciao Don Cash, Katy da Fiumicino.
0: Hola Katy di Metodos.
1: Ma questa è la musica che fa muovere l'anca. Ah. Ma quanto eravamo pupazzoli 1992.
0: La musica del 90, ragazzi, quella che ascoltavamo prima, ragazzi, lo so, lo capisco, è così.
2: Ciao Don, io ballerei all'infinito.
0: Sì.
2: Rasputin dei Boney M.
0: Boney M.
2: A me piacciono anche le tarantelle e la pizzica.
0: Rasputin.
2: Ciao.
0: Vabbè, da Rasputin alla pizzica, proprio il passo in attimo. Vabbè, e allora voliamo dritti verso il weekend, anche perché arriverà il weekend. Ma adesso arriva lui, The Weeknd, con I Can Feel My Face Along With You, But I Love You.
3: Drive Time. Che dai, esci con te, il Drive Time di Dimensione Sonora.

0: mi fate ride, però non dovete. Prima abbiamo sentito Ghetti da Fiumicino, che non resiste neanche lui.
1: Ciao, ciao Don Cash, sono Gatto da Fiumicino.
0: Gatto da Fiumicino, gatto, che balli, gatto? Sentiamo.
1: Sai, la musica a me mi piace un po' tutta.
0: Se sente, allora.
1: Però preferisco quella hard rock metal.
0: Hard rock.
2: Bene.
0: Lo so, ma è un testa di gatto, lo dovete perdonare, così è testa di gatto. Pronto?
1: Ciao Don Cash, sono Pata Arra.
0: Ma chi è?
1: Da Ciampino.
0: Da Ciampino, quindi aeroporto per aeroporto stava a fare. Dica!
1: La mia musica preferita è, è quella lì che mi fa ballare, mi fa muovere. Cicchicì e cicchicià.
0: Basta per cortesia, ritorno domani a tenervi compagnia per il mio compleanno dalle 16 alle 19, sempre qui su Dimensione Suono Roma. Da Don Cash è tutto. Peace out.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.

0: 4 anni l'uomo morto nell'incidente tra tir mentre si trova alla guida del suo camion. Il sinistro si è verificato lungo la 1 direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite di Attigliano e Orvieto, poco dopo aver varcato il confine con Lazio. Lo scontro tra il mezzo che guidava e una bisarca, uno degli automezzi a due piani, è stato molto violento e ha causato la morte sul colpo dell'uomo. Materiale potenzialmente tossico ritrovato nel giardino di una villa in via Felice Cavallotti, quartiere di Monteverde. A dare l'allarme il proprietario di casa, un generale in pensione. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco con il nucleo batteriologico. L'area è stata posta in sicurezza, materiale sequestrato. I magistrati hanno delegato ai carabinieri accertamenti sulle oscillazioni del titolo in borsa della Società Sportiva Lazio, allo scopo di individuare eventuali manipolazioni e speculazioni finanziarie. L'ipotesi di chi indaga è che attraverso la diffusione di false informazioni si volesse allontanare il presidente del club lotito dalla società. Il reato per cui si procede è quello di aggiotaggio. I militari dell'arma hanno sequestrato telefonini, PC e device degli indagati. La decisione del governo di abolire il bollo auto rappresenta una svolta storica attesa da milioni di italiani, un intervento di grande portata destinato a incidere concretamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini e famiglie italiane, lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: E quindi il governo decide l'abolizione e del bollo auto riguarderà il 70% dei cittadini, ovviamente piccole e medie cilindrate, prima auto, è ovvio, è evidente, ma vuol dire appunto il 70% degli automezzi, delle automobili. E questa è una misura che è largamente popolare, visto che giustamente è assolutamente a prova di bomba quello che dice Giorgia Meloni, è una delle tasse più odiate. Escluso il sottoscritto che non ha la patente, immagino che tutti gli italiani che guidano non abbiano simpatia per il bollo, come per tutti i tipi di tassazioni, ma questa in particolare. Aggiungiamo però una cosa, che è un vecchio pallino della politica, una vecchia scorciatoia. Mi ricordo, se posso permettere una memoria personale, che fui proprio a intervistare Berlusconi nel 2008, era l'ultimo giorno della campagna elettorale, intervistai lui e il suo avversario che era Walter Veltroni, e Berlusconi lì per la prima volta promise l'abolizione del bollo auto, poi non ci riuscì, non lo fece perlomeno durante quella legislatura che si conclude nel 2013 e della conclusione poi della carriera a Palazzo Chigi di Berlusconi. Ma questo per dire che sempre quando ci sono le elezioni in vista si promette questa abolizione. Questa volta avviene, non è una promessa, questa volta viene, a quanto pare, fissata, il Consiglio dei Ministri è in corso, da una decisione del governo. Ma questo ancora di più ci fa capire che le elezioni sono vicine, vicinissime, forse più vicine di quanto dicevamo nei giorni scorsi, se è vero come è vero che questa misura viene presa. È vero anche che il governo pensa a quanto costa guidare in questo periodo, per via ovviamente del pieno di benzina, e un linimento, chiamiamolo così, indiretto, arriva proprio dal bollo, se davvero succederà.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonaroma.it. You know what
3: time it is. Pochi secondi alle 19.
1: Ritmi History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Iniziamo a lavare su Palma anche questa sera, comodi sul rooftop di Dimensione Suono Roma, ed è un salotto a cielo aperto, nel senso che siamo in terrazza per verificare le cose belle che si possono fare a Roma, terrazza con vista sulla città, quindi l'intrattenimento da una parte, un tema da lanciare fra poco che riguarda anche un po' l'intrattenimento e il mondo dei giochi.
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 97.

Just Lidl, ovviamente si fa riferimento a un pezzo di Brand Russell, Piano in the Dark, e io sono ancorato ancora a quella parentesi musicale lì. Ne approfitto per salutare fra l'altro anche Max, un ascoltatore che in questo momento è in viaggio, probabilmente sicuramente anche lui amante della musica di un certo tipo, e quindi insomma quel periodo degli anni 80 li ricorderà. Insieme a Lorenzo Palma per parlare di gioco, per parlare di role playing games, parleremo di questa nuova edizione che ci sarà al Fusolab, poi sentiremo più tardi un amico al telefono che ci illustrerà questa edizione, e questa sera un po' l'aspetto ludico, perché la cosa più bella quando riparte la scuola è finire i compiti e poi ritornare a giocare, cose che abbiamo fatto tutti, quindi ritorniamo un po' in quella fase adolescenziale di quando eravamo bambini, i giochi preferiti dell'infanzia che ovviamente cambiano a seconda delle generazioni, quindi parliamo di giochi di movimento e da cortile piuttosto che i giochi da fare in casa, piuttosto che le piccole manie, le fisse, insomma giochi tipo camminare evitando le linee delle piastrelle sui marciapiedi, quelle cose lì insomma ci piacevano moltissimo quando eravamo piccoli. Qual era il tuo gioco preferito da piccolo? E questo è il tema. 393 0119 119, lo sviluppiamo proprio attraverso i vostri messaggi vocali.

0: 20, come sì, tutte le sere, e aspetto l'argomento.
1: Ecco.
0: Ciao Lorenzaccio, da Mirko.
1: Ciao Mirko, argomento lanciato. Questa sera parliamo, insomma, una puntata ludica, perché parliamo del tuo gioco preferito quando eri piccolo. Vale tutto, sportivo, da casa, da tavolo, tutto. 393 0119 119. E fra poco le vostre voci. A settembre da Carpoint intanto ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro, anche con micro tasso al 3,95. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
5: Alla Coop fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do uno io!

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Condizioni mete ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereni in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: 4 hit ad ascoltare adesso senza interruzione. E poi ritorniamo sull'aspetto ludico di quando eravamo più piccoli, i nostri giochi preferiti. Ripartiamo da Mark e

0: o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: E la serata di questo mercoledì 16 settembre su Dimensione Suono Roma continua con un sacco di hit tra le più ritmate del momento. Tra queste ricominciamo dal disco secondo me più strano, nel vero senso della parola, dell'intera stagione estiva.

0: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: E finisce qua la nostra festa anche per stasera, ma niente paura. Sì, ci pensa la vita, mi hanno detto così sicuramente, ma poi dicevo niente paura perché si tornerà domani sera alle 23 sempre da queste parti, sempre con le hit più ritmate del momento. Io vi aspetto anche domattina alle 10. Ciao. Special Party.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale, sempre noi due, Geppettino De Niro. Eccoci.
2: Incredibile, ormai siamo già giovedì,
1: sì,
2: ormai
1: sì.
2: Noi ci abbiamo preso proprio le radici qui.
1: Ragazzi.
2: Il domicilio con tutto il numero civico, tutto quanto,
1: Vabbè, giovedì 17 settembre 2026, pronti fino alle 3 a farvi riascoltare tutte le cose più divertenti andate in onda durante la puntata del mattino, e poi c'è anche un contenuto inedito che realizziamo apposta per i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Esatto, il mio nuovo romanzo, oggi un romanzo storico addirittura in costume. Naturalmente
1: esagerato.
2: Non mancheranno in queste tre ore tutte le nostre hit più ritmate, quindi non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo nel paradiso terrestre. È una bella mattinata di sole. C'è Adamo sdraiato su un prato. Vede da lontano arrivare Eva, tutta nuda, che corre con una mela in mano. Gli si avvicina e gli fa: tieni Adamo, prendi la mela. La patata invece la disudà.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccomi per una delle rubriche più inaspettate di sempre. Inaspettate perché anche io me l'aspettavo.
4: Non
3: me l'aspettavo di non trovare notizie. Ogni giorno non c'è una notizia da commentare, quindi così il titolo deriva da una mia domanda, no? Stavo qua assorto.
4: Sì.
3: Assorto tra me e me e ho pensato, ma non ci sono notizie. E mo che faccio? Sai che ti dico? Vado a braccio. Sigla.
4: Non c'è una sigla.
3: Apposta è a braccio, no? Bisogna andare a braccio e quindi chiedere delle cose senza essersi messi d'accordo, altrimenti il braccio a tua scelta verrà ricoperto. Sceglio te, diciamo, il braccio da una base di gesso.
4: Di gesso? Perché?
3: E niente, perché l'ha messa la sigla? Perché l'ha messa la sigla? Vengo lì, prendo la
5: mano.
3: Tanto ricordi, Argento? Ricordi quando vi siete mai rotti un braccio?
4: Non io non mi sono mai rotto.
3: Io no, vai, Simo.
5: Hai rumore?
4: No, vai, che il braccio a me.
3: Ma il braccio, una gamba, un dito, un mignolo, niente.
5: Dai.
4: Mai.
3: Ma davvero, non sei stata mai in sala Gessi, la famosa sala Gessi?
4: Una volta ho messo la stecca al dito della mano.
3: Vabbè, la stecca quella la usavamo quando giocavamo a biliardo.
4: Certo, quello è.
3: Quindi mai in sala, tesimo?
5: Io sì, io mi braccio no, però mi sono rotto un polso una volta.
3: Madonna, ma io il braccio. Il braccio è una cosa che tu arrivavi lì e ti c'era, che ne so, arrivava al punto di mettere tutte ste garze.
5: Però mi ricordo sta cosa che quando me lo sono rotto mi portarono al CTO, la Garbatella, no?
3: Sì.
5: E c'è stato.

0: succede prima o poi.
1: Era quello che comunque stava sempre in giro.
0: No, però sì, dagli e dagli era perché se non ti rompevi il braccio, capito? Era una cosa anomala, certo, capito? Certo.
2: Comunque, Antò, sì. Giusto per chiudere il discorso, sì. Esiste su internet la teoria del braccio rotto, sai che cos'è?
0: No.
2: Allora, è una tendenza del web secondo cui chi non ha mai subito fratture fisiche, come il sottoscritto, sarebbe destinato nella vita a compensare con una maggiore sofferenza emotiva, mentale o spirituale.
1: Infatti Rino è un esistenzialista,
2: capisci,
1: soffre Anto? Dentro, no?
2: Io soffro dentro, soffre non dentro. Soffro fuori.
1: Come non c'è la colica.
0: Sì. No, vedete, voi praticamente avete fatto mezzo mio intervento, avete detto voi, quindi io questa cosa non lo sapevo. E quindi vedi che c'ho ragione io, che qualche cosa te devo rompere prima o poi.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
3: Notte.
4: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ride!
3: E dopo il grande successo,
4: il trailer,
3: no.
4: Il trailer di un film, no?
3: No, mi sono sentito un attimo, hai visto che i presentatori anni 90, no? Dico, dopo il grande successo del mio romano educato sui social, no?
4: Ok. Sì.
3: Voglio elargire qualche commento da romano educato anche qui con voi, se vi fa piacere.
4: Siamo qua apposta,
5: no, ci mancherebbe.
3: Allora, oggi il tema è l'imbruttimento, che per romano, insomma, diciamo che è pane quotidiano, purtroppo, però comunque noi la prendiamo in maniera goliardica, dai, famo così.
4: Soprattutto alla guida, no, Emiliano?
3: Soprattutto alla guida. Allora, quindi, diciamo, i miei consigli, o soprattutto per farvi venire in mente qualche parola, ci stanno queste. Te stacco i dita e ci gioca a Shanghai. Questa è una classica,
5: è un classico, sì, è vero.
3: Classico. Poi ci sta si te più de sgrullo come una tovaglia.
5: Pure
3: questa pure è classica.
4: Non è dato sapere le briciole poi che fine fanno.
3: Quello non voglio sapere che sono. Credo i denti siano le briciole. Poi c'è sta, questa è caruccia. Te metto due dita del naso, te porto in giro come una giacchetta a primavera. Questa pure è simpatica.
4: Bella, rende subito l'idea comunque.
3: Sì. Questa ti fa venire in mente subito un sacco di sordi, bollette, cose. Te spengo come l'Enel.
5: Questa pure è una cosa.
3: Questa te piere e chiede arzo come la Coppa UEFA, anche se non c'è sta più.
5: Questa è la seconda del passato.
3: Questa è simpatica se te la immagini, diciamo, se te immagini in maniera figurata quella che succede. Te pier naso e te rigiro come i porpi. Questa è, non so.
4: E ti sbatto anche sullo scoio.
3: È bravissimo.
4: Forte. Come fanno a Bari.
3: Non so se un cristiano come poi fa a girarlo come i porpi, però vabbè, lo immaginiamo. Questa è simpatica, questa è molto da Verdone. Amoro, segna dell'ossa che t'ha a mischio. Questa pure è simpatica. Questa è la mia preferita, questa mi piace tanto.
4: Quale?
3: Vorrei tanto dire.
4: Dilla.
3: Catta, si è perso l'orologio? No, perché vedo che sta a cercare la sveglia. Questa è vera simpatica.
5: Le borgate vanno ancora tantissimo.
3: Sì. Questa a chi piacciono i Lego, questa Simo, la possiamo sfruttare, eh?
5: Vai.
3: Te smonto, poi ti affoga le istruzioni.
5: Così non c'è
4: niente. Non c'è possibilità di tornare come prima.
3: Allora, e per ultima abbiamo la più vintage di tutte quante.
4: Vai.
3: Te piego come uno Star Trek.
4: No.
5: Classico dei classici.
4: A Motorola.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due vecchiette sono sedute sulla panchina di un parco pubblico e stanno chiacchierando del più e del meno. A un certo punto uno gli fa quell'altra: Avernà, hai sentito? Carlo ha trovato la moglie a letto con uno di colore. Quell'altra gli fa: che devi fa? Purtroppo gli stranieri sono costretti a fare i lavori che gli italiani in forno fa più.
1: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, questo è un bel tuffo nel passato, sì, devo dire la verità, molto bello. Sì, sì, perché anche poi diciamo si creano anche momenti di aggregazione, no? Cioè, certo. Il mercato. Però io più del mercato, che ne so, quello per andare a fare la spesa, avevo l'abitudine di andare a Via Sannio. A Via Sannio, non so se c'è ancora il mercato di Via Sannio.
2: Sì, sì, c'è ancora.
3: Ah, c'è ancora?
2: Sì, è stato anche ristrutturato.
3: Ah, fantastico. Perché, che so, dovevo comprare dei vestiti, dei jeans, insomma.
2: È il mercato pure quello.
3: Lavorichiavo e quindi. Però lì c'era la possibilità di trovare, insomma, dei jeans mi servivano a un costo veramente inferiore, molto inferiore a quanto costavano, insomma, che ne so, un paio di Levi's, di Wrangler, andavano quelli.
4: In questi mercati spesso si trovavano i primi jeans importati dall'America.
3: Cioè, assolutamente, no, soprattutto sì, là, soprattutto quelli. Sì, sì. Però la cosa bella è che quando tu arrivavi a Via Sannio c'era questa via lunghissima e alla fine c'era sempre il banco quello dei pantaloni e da lontano vedevi tutti questi pantaloni in aria che volavano perché erano le donne che si mettono là e perché
4: scavare,
3: erano tutti.
4: Sì.
3: Eh sì, per frugare, ma erano tutti ammassati sopra sti pantaloni e quindi da lontano sembrava la mattanza dei tonni perché una cosa proprio un giorno mi sono avvicinato nella confusione, nel caos, perché se non stai attento una mi ha sfilato i pantaloni, dice che è? Questi, guarda che belli questi, ma sei mia, cioè, se non stavi attento era veramente una tragedia. Riesco a trovare questo paio di jeans della Levi's, della mia misura, vado dal tipo, gli faccio, scusami, ma sono originali, mi fa certo, dico, no, c'è scritto Levi.
4: No,
3: lui mi fa torna domani che te ritrova a S. Aspetta, ma la cosa bella è che un giorno faccio una commedia teatrale dove praticamente avevo scritto insomma questa scena dove c'era questo attore in scena, però alla fine sveniva questo attore, veniva portato via e ne entrava un altro di attore che prendeva il suo posto, quindi okay. Le scarpe e l'abbigliamento erano gli stessi, però sì. I numeri erano diversi, quindi mi servivano due paia di scarpe dello stesso modello però con due numeri diversi, okay. Allora vado lì, c'era praticamente il banco delle scarpe, riesco a trovare due paia di scarpe praticamente lo stesso modello ma di numero diverso, per farmi fare lo sconto mi guardo
4: Anton? Abbiamo perso Antonio? All'improvviso
2: no, non c'è.
4: No, dai,
2: sul finale, no.
4: Antonio, dove sei? Ci sei Antonio? Niente, dai, no. Proviamo a recuperarlo tra poco, restate qui.
1: La notte dei gladiatori.

0: Passione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a bordo di un taxi, sul sedile posteriore c'è una papera. A un certo punto a un semaforo si ferma l'autista, si gira e gli fa: mi scusi, dove la lascio? La papera qua, e scende.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Mi depandi al taxi, shock and rock the

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
3: No.
2: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
3: Vai, vai, certo.
2: Allora, ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
3: A chi ti riferisci?
2: Grazie, condizionatore.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: E anche oggi abbiamo pronti due gladiatori a scendere nell'arena, sì, pronti per la sfida. Loro sono Anna Maria e Angelo.
3: Eccoli, entrambi con due nomi che iniziano con la A.
2: Buongiorno ragazzi e benvenuti in diretta.
3: Conosciamo allora, prima Anna Maria. Da dove ci stai chiamando, Anna Maria, e cosa fai di bello nella vita? Vai.
4: Allora, io vi sto chiamando da notaria, da Roma, e sto andando in ospedale perché lavoro in ospedale come operatore sociosanitario.
2: Ah, okay. Beh, un lavoro molto importante e soprattutto molto molto tosto.
3: OSS, giusto Anna Maria?
4: Esatto, okay. Esatto.
2: Ok, passiamo ad Angelo. Angelo, raccontaci qualcosa di te, dai.
5: Ciao, buongiorno innanzitutto. Io faccio il tassista, adesso sto via dell'Aliano, sto guidando verso la Portuense, diciamo.
3: Beh, Angelo, come si chiama il tuo taxi?
5: Perugia 52.
3: E allora Angelo, salutiamo Angelo Perugia 52, salutiamo
2: tutta la categoria,
3: certo, tutti i taxisti che ci stanno ascoltando.
2: Allora ragazzi, l'arena è semplicissima: tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Anna Maria inizia per prima, facciamo i cavalieri. Giochi con me, sei pronta Anna Maria?
4: Pronta.
2: Vai.
4: Va bene.
2: Ti ricordo che è il passo qui,
1: 2 1 0.
2: La razza canina dei 101.
4: Dalmata.
2: Cantava Cervo a primavera.
4: Cocciante.
2: Nell'antica Roma erano più grandi le terme di Diocleziano o quelle di Caracalla o quelle di Traiano?
4: Traiano.
2: Stop.
3: Attenzione ragazzi, potevamo fare un play,
2: Anna
3: ci
2: Maria,
3: un
2: ti
3: passo.
2: Fermi a 2. Allora, la razza carina dei

0: sarà molto dura, ma ci dobbiamo provare. Maria,
1: andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Angelo, qual è l'isola più grande del Mediterraneo?
3: Sicilia.
1: Chi ha scritto il romanzo La fattoria degli animali? Romanzo Fatto. Famosissimo. Fatto. Chi era il generale romano che sconfisse Annibale nella battaglia di Zama?
3: Passo, non me lo ricordo.
1: Chi ha scritto il romanzo La fattoria degli animali? Buttati, mancano pochi secondi.